0: prometto solennemente che non lo faccio più.
1: Non ci credo.
0: No, te lo giuro, cioè, no, la facciamo solo in radio, fuori programma, il primo programma che parla di matrimoni alla radio con Glenda Marradi e Andrea Secci.
1: Allora, te lo prometti, ma lo metti per iscritto e facciamo un contratto, perché l'ultima volta hai rotto dei cilindri, rubato un cappello che non era per te, era per gli ospiti.

0: Prossimamente su Radio Nostalgia, solo su Radio Nostalgia.
1: Ma erano miei fans.
2: Sono le 2:31.
3: Una canzone e torni subito lì. La radio dei tuoi ricordi nella tua vita di oggi. Radio Nostalgia, sempre.

0: 80-90. Radio Nostalgia.
1: Le ragazze ci sorridono,

0: Sai qual è il gesto più ribelle che puoi fare nel 2026? Smettere di scegliere. Avere 100 milioni di brani in tasca. Scorrere, cercare, non decidere mai. E poi, scegliere di spegnere tutto. Accendere la radio. Mettersi comodi. È un patto silenzioso con chi sta dall'altra parte. È come dire, ok, stupiscimi. Niente algoritmi, niente calcoli. Solo quel brivido di quando parte quella canzone. Proprio nell'istante in cui ti serviva. Radio Nostalgia. Qui le canzoni non invecchiano mai. E nemmeno la tua voglia di emozionarti.
1: Sono le 2 e 55 minuti.
2: Siamo la radio di chi non ha bisogno di dimostrare niente a nessuno. Ma quando sente quel ritornello, si mette ancora a cantare. La radio di chi guida, di chi cucina, di chi lavora, di chi sogna, con la stessa colonna sonora di quando tutto è iniziato, perché la tua storia è la nostra storia.
3: Radio Nostalgia.
2: La radio dei tuoi ricordi, nella tua vita di oggi.

0: Hai ancora il Walkman nel cassetto.
1: Dai,
2: confessalo.
1: Ma non è possibile.
0: Dal 2 ottobre alle 21
2: Radio Nostalgia riaccende gli anni 80
3: e poi
2: 90
3: e poi
2: e 00.
0: Come la farina.
1: Ma che sei scemo?
2: Emiliano Geri
0: e Fabio Asiri presentano
1: Dai,
0: Generazione Dance. Dance.
2: La musica è la stessa di allora.
0: Le tue ginocchia no.
4: Sì, l'ho sentito dire anche. Generazione Dance.
5: Sono le 3:28.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: Sono le 3:53.

0: Se ti chiedono che radio ascolti, rispondi Radio Nostalgia. E tu, perché ci ascolti?
1: Ascolto Radio Nostalgia per la tanta buona musica e la bella energia.
0: Anche tu, se te lo chiedono, rispondi: io ascolto Radio Nostalgia.

0: Se ti chiedono che radio ascolti, rispondi Radio Nostalgia. E tu, perché ci ascolti?
1: Perché metto la musica di quando mi sono innamorata. La riascolto e ancora oggi provo le stesse emozioni.
0: Anche tu, se te lo chiedono, rispondi: io ascolto Radio Nostalgia. Questo ci darà sempre più forza per suonarti la musica della tua vita. 70 80 90. Radio Nostalgia.

0: Questa è Radio Nostalgia. Stai ascoltando l'unica radio che ti suona solo il meglio della musica degli anni 70, 80 e 90. Dillo a tutti, io ascolto Radio Nostalgia.
1: Sono le 4:27.

0: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre Radio Nostalgia.fm.
2: Sono le 4:52.

0: Se ti chiedono che radio ascolti, rispondi Radio Nostalgia. E tu, perché ci ascolti?
1: Perché quando mi metto in macchina mi regala momenti sereni con la musica.
0: Anche tu, se te lo chiedono, rispondi: io ascolto Radio Nostalgia.
2: Amo solo

0: Ti chiedono che radio ascolti, rispondi Radio Nostalgia. E tu, perché ci ascolti?
1: Perché mette la più bella musica di sempre.
0: Anche tu, se te lo chiedono, rispondi: io ascolto Radio Nostalgia.

0: musica degli anni 70, 80 e 90?
1: Nostalgia.
0: E se per 15 minuti il DJ di Radio Nostalgia fossi proprio tu? Ogni giorno su Radio Nostalgia il protagonista sei tu. Prendi il telefono, registra subito un vocale con il tuo nome, la tua città e le tue tre canzoni del cuore. Invialo ora al 338-636-0114. Ma fai in fretta, il più veloce va in onda domani, solo su Radio Nostalgia.
2: Sono le 5 e 30 minuti.
3: Quante volte ti sei detto questa non la sentivo da una vita e hai alzato il volume senza pensarci? È il potere delle canzoni che hai vissuto davvero. Ti stacca

Başkanı Erdoğan.

0: RTR, la voce ce la metto io.
1: Su Radio Nostalgia, Back to 90s, con Andrea Secci e Fabio R.
0: Dalle 20, accendi la radio e balla e canta con noi.
2: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
3: Sono le 5 e 54 minuti.
4: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
6: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
5: Ogni possibilità inizia con un passo.
6: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
5: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
8: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
9: A settembre ritorna la magia.
10: Aspetto questo momento da un'eternità, sì, è vero.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Secondo te siamo maledette?
12: No!
9: Amori e incantesimi 2, al cinema.
13: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
14: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
15: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
14: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
16: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
17: Amiche per la vita!
14: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
18: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
19: Una specie di monumento?
18: Acqua?
19: Un monumento alla cucina di eccellenza?
18: Brava, ti meriti la catalana di crostacei alla brace e una bella bottiglia di Chablis.
19: Wow!
18: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
19: E la buona cucina toscana.
18: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12, dal 1983. Una certezza!
4: Questa è Radio Nostalgia.

una canzone e torni subito lì. La radio dei tuoi ricordi nella tua vita di oggi. Radio Nostalgia.

0: Noi ogni settimana porteremo un caso pratico nella vostra vita, nella vostra quotidianità.
1: Perché non siamo abbastanza formati ancora. Siamo in Italia, siamo sempre un passo, va detto. Mi dispiace sempre dirlo, siamo un passo indietro.
2: Ogni venerdì alle 16.30 Beatrice Mazzanti e Andrea Secci vi portano nel mondo dell'intelligenza artificiale.
1: Incredibile. Tu gli puoi delegare completamente tutto e sono agenti. Immagina.

0: il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
1: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
6: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
5: Ogni possibilità inizia con un passo.
6: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
5: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
8: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
9: A settembre ritorna la magia.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Secondo te siamo maledette?
13: No.
9: Amori e incantesimi 2, al cinema.
14: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
15: Dai registi dei Gatto con gli stivali, L'ultimo desiderio.
16: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
15: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
17: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
18: Amiche per la vita!
15: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
19: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
20: Una specie di monumento?
19: Acqua?
20: Un monumento alla cucina di eccellenza?
19: Brava! Ti meriti il pranzino in crosta di sale e sciabolata di Franciacorta.
20: Wow!
19: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
20: E la buona cucina toscana.
19: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12. Dal 1983, una certezza.
21: Radio Nostalgia.

0: Siamo la radio di chi non ha bisogno di dimostrare niente a nessuno. Ma quando sente quel ritornello, si mette ancora a cantare. La radio di chi guida, di chi cucina, di chi lavora, di chi sogna. Con la stessa colonna sonora di quando tutto è iniziato. Perché la tua storia è la nostra storia.
1: Radio Nostalgia.
0: La radio dei tuoi ricordi nella tua vita di oggi.

0: Siete pronti a tornare dall'altra parte? Su Radio Nostalgia, Nostalgia Upside Down. Ogni giorno dalle 13 alle 14 e dalle 20 alle 21, un tuffo negli anni 80, con sonorità, flashback ed emozioni da rivivere. Nostalgia Upside Down.
1: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: sa di felicità.
1: Sono le 6 e 57 minuti.
2: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
4: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
3: Ogni possibilità inizia con un passo.
4: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
5: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
6: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
7: A settembre ritorna la magia.
8: Aspetto questo momento da un'eternità, sì, è vero.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Secondo te siamo maledette?
10: No!
7: Amori e incantesimi 2, al cinema.
11: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
12: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
13: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
12: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
14: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
15: Amiche per la vita!
12: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
16: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
17: Nuova linea, prezzi vecchi.
16: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
17: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
16: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
17: Riccardo Corredi.
16: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
18: Grandi occasioni da Centro Ottica Lucca. Stiamo rinnovando e ampliando il negozio e per ringraziarti della pazienza arrivano sconti eccezionali fino all'80% su tantissimi prodotti, occhiali da vista e da sole. È il momento giusto per rinnovare il tuo sguardo risparmiando davvero, ma affrettati, la promozione termina il 3 ottobre 2026. Ti aspettiamo da Centro Ottica Lucca in via di Tiglio 161C, località Arancio, Lucca. Centro Ottica Lucca, più spazio alla visione.
19: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
20: Scavolini Store Firenze di Amicis. Viale Edmondo di Amicis 175, Firenze.
21: La tua caldaia non funziona più, vuoi rinnovarla? Chiama Air Service. È il momento della manutenzione e assistenza del tuo impianto di riscaldamento. Previeni i guasti, chiama Air Service.

0: www.airservice.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
2: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
3: Dove o dove?
2: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
3: Ah sì, Ciccio Pennello.
2: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
1: Ciccio Pennello? Quasi quasi.
2: Sì, ma levati lo destri svoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
4: Hai già un impegno per domenica 11 ottobre? Disdicilo, perché a Forte dei Marmi c'è un appuntamento a cui non puoi dire di no. È la Run for IRC. Puoi correre, camminare, puoi arrivare da Firenze, Roma, Milano, Genova, Torino, da dove ti pare. 4 o 8 chilometri. Non devi essere un atleta, devi solo esserci, perché ogni iscrizione sostiene la ricerca contro il cancro. E allora pensaci, una domenica a Forte dei Marmi, una maglietta, migliaia di persone e la possibilità di fare qualcosa che conta davvero. E tu vorresti restare a casa sul divano? Dai, non fare il babbeo. Iscriviti ora alla nona edizione della Run for IRC a Forte dei Marmi. Domenica 11 ottobre, vieni da tutta Italia. Corri, cammina, partecipa, perché contro il cancro ogni passo conta, anche il tuo. Parola di Andrea Secci.
5: Questa è Radio Nostalgia.

0: 70, 80, 90. Moltiplicateli per la passione, per i ricordi, per tutte le canzoni che non smetteremo mai di cantare. Il risultato? 515.000 ascoltatori in 7 giorni, 180.000 ogni giorno. Questa non è matematica, questa è Radio Nostalgia.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
5: Sono le 7 e 32 minuti.
6: Nostalgia.
1: L'oroscopo di Radio Nostalgia.
6: Radio Nostalgia.
7: Buon inizio dell'ultimo weekend di settembre a tutti voi, buon sabato di luna piena, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Cosma e ai Damiano all'ascolto e non. Sono invece nati in data 26 settembre il compositore jazz George Gershwin, il violinista Salvatore Accardo, la cantante Alice, Marcello Mastroianni, Enzo Bearzot e Olivia Newton-John. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il quarto grado della bilancia, sei di natura gentile, attaccata all'oggetto del tuo affetto. Molto tenace nelle tue convinzioni e potrai avere successo nella vita se ti dedicherai con la tua naturale predisposizione a una delle professioni alla quale è associata la necessità del tagliare, per esempio chirurgo, sarto, intagliatore, potatore, incisore. Pericoli di questo grado dello zodiaco sono fuoco, incendi e ferite. E passiamo invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, la luna entra nel segno nel pomeriggio e ci rende più autentici. Chi ci avvicina apprezza la sincerità pure quando ci scappano battute inaspettate. La luna in Ariete forma sestili con Plutone e Urano in segni d'aria. Intuizione e originalità si alleano. Toro, sabato di luna piena che porta dei chiarimenti importanti. Alcune criticità in amore e nel lavoro devono e possono essere superate. Facciamo un pieno di energie grazie a Marte in sestile che ci dà un grosso sostegno nelle discussioni. Gemelli, intuizioni, progetti, lampi di genio arrivano a raffica. Teniamo a portata di mano carta e penna per non perdere nulla di questa benedizione del cielo. In famiglia non tutti approvano le nostre scelte.

0: scelte, ma non viviamo per far felici gli altri, restiamo noi stessi. Cancro, le faccende di cuore in sospeso riemergono, occupiamocene con coraggio e verità. Non evitiamo i dialoghi difficili, affrontiamo le situazioni con onestà. Leone, una carica di energia pura ci attraversa e ci rende pronti a scendere in campo. Il desiderio di vittoria guida ogni nostra singola azione. Iniziamo una nuova attività fisica con costanza. Il corpo ringrazierà e lo spirito se ne gioverà immediatamente. Vergine, la luna in Ariete porta nel pomeriggio una tenacia brusca che mal si adatta alla nostra natura. Evitiamo discussioni nate da fretta o stanchezza altrui. Scarichiamo la tensione con un lavoro pesante, che so, puliamo a fondo i filtri di un impianto o di un motore, oppure facciamo una lunga corsetta. Bilancia, luna piena opposta, quello che covava sotto la superficie emerge con chiarezza. Una relazione arriva al suo punto di svolta naturale. Non evitiamo il confronto che si presenta. Affrontarlo oggi è più produttivo che rimandarlo ancora. Scorpione, questo è il momento per chiudere una questione aperta sul fronte professionale. I dati ci sono e le condizioni pure. La mattina porta una spinta operativa da sfruttare prima che cali. Sagittario, la luna piena in Ariete non lascia ombre dove prima ce n'erano troppe. Quello che vediamo oggi non possiamo più fare finta che non esista. Non solo chiarezza, ma anche consapevolezza di quanto ci sia costato ignorare quello che sapevamo già. Capricorno, Marte sta finalmente per lasciare l'opposizione. Sentiamo già una piccola riduzione della pressione cronica di questo mese, è un buon segnale. Il sole in quadrato ci ricorda che, seppur bellissime, le idee hanno bisogno di una struttura per esistere. Acquario, il trigono del sole con Plutone ci regala un'energia sotterranea molto potente. Capiamo prima degli altri dove si nasconde il vero profitto economico. Indaghiamo su una proposta che ci è stata fatta, le risposte che cerchiamo sono scritte tra le righe. Pesci, la mattina è preziosa per raccogliere i pensieri, poi la luna passa in Ariete e il ritmo accelera di colpo. Oggi potrebbero venire a galla dinamiche nascoste, una situazione che sembrava definita, non lo è davvero. E per chiudere, come sempre, una citazione, quell'odierna, è la seguente. Accontentarsi è mancare di rispetto alle proprie ambizioni. Paola Fantini. Radio Nostalgia.
1: Il meteo di Radio Nostalgia.
2: Saluto gli ascoltatori di Radio Nostalgia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
3: Ci attende una weekend con tempo in generale miglioramento sull'Italia, si esauriscono infatti gli effetti dell'impulso di aria più fresca da nord che ha interessato prevalentemente il sud. Avremo ancora della residua variabilità sabato, soprattutto tra Puglia, Calabria e Sicilia orientale, dove sarà maggiore il rischio di piovaschi proprio sull'isola. Altrove tempo già asciutto con ampie schiarite, venti ancora sostenuti da nord-nord-est al sud, ma in attenuazione. Domenica infatti rimonta l'anticiclone e avremo una giornata ovunque soleggiata con anche temperature in aumento. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
4: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
5: Siamo amanti della pasta.
6: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
7: E anche basta con questo spot!
8: E non se ne può più, la bella è rotta le fa.
9: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
10: Ah, l'estate è finita. Torni a casa, ti guardi intorno e pensi: è ora di cambiare. Una nuova cucina, una zona giorno più bella, più tua. Una zona notte dove ritrovare finalmente il tuo spazio. Dopo l'estate, rinnova il posto più importante di tutti: casa tua. Da Mobili Masella trovi idee, qualità e soluzioni per arredare ogni ambiente con stile. Mobili Masella, Vezzano Ligure, La Spezia. La casa che vorresti può essere casa tua.
11: La ricerca della bellezza, dalla musica all'estetica, fa parte di me e vorrei portarla nella vostra vita con etica, professionalità ed equilibrio. Mi chiamo Sara Mussi e sono un medico estetico.
12: Dottoressa Sara Mussi, la bellezza dell'equilibrio. saramussi.it.
13: Sei pronto a dare vita alle tue idee? Pad Stampa è qui per aiutarti. Progettiamo, stampiamo e installiamo tutto il necessario per la tua attività. Con il nostro team giovane e dinamico, ogni tua intuizione prende forma. Tu dai l'idea, noi la progettiamo, la realizziamo e la installiamo. Ped Stampa, dove le tue idee diventano realtà. Pedstampa.it.
14: Radio Nostalgia.

0: È sabato e oggi con il 3 per te andiamo a Lari, in provincia di Pisa, da Anna. Tre canzoni, tre ricordi e la sua storia in musica, tutta da ascoltare. Occhio però, perché oggi ci troverete anche fuori dalla radio. Anche oggi dalle 18 saremo in diretta dal quartier generale di Maisenza a Querceta, dove fino a domani vanno in scena i Warehouse Days. Giubbotti, magliette, felpe, accessori, tutto il mondo Maisenza, con tantissimi pezzi da 5 a 35 euro. E non saremo lì per caso, perché Maisenza sarà partner del nuovo tour Back to 90 di Radio Nostalgia, che partirà, ve lo ricordo, il 16 ottobre dal nuovo Papillon di Piano di Mommio. Adesso volume e occhi puntati su Anna Dall'Ari, che ha scelto le sue tre canzoni. Sentiamola.
1: Sono Anna Dall'Ari, provincia di Pisa, e volevo ascoltare Un senso di Vasco Rossi, Ballando sul mondo di Ligabue e Marmellata di Cremonini. Grazie, ciao.

su Nostalgia. C'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114 e annuncia le tue tre canzoni preferite.

0: sono Anna dall'Ari, provincia di Pisa, e volevo ascoltare Un senso di Vasco Rossi, Ballando sul mondo di Ligabue e Marmellata di Cremonini. Grazie, ciao, tanti saluti a tutti.
1: E queste erano le tre di Anna da Lari. Adesso tocca a voi, inviatemi ora il vostro tre per te, nome, città e tre canzoni che vi riportano da qualche parte. Mandatemi subito la vostra nota vocale al 338 6360 114. Se siete più veloci potreste essere voi i protagonisti della puntata di domani del 3 per te. Oggi pomeriggio, ve lo ricordo, venite a trovarci dalle 18 alle 19, Radio Nostalgia in diretta dal quartier generale di Maisenza a Querceta per i Warehouse Days, e sarà anche il primo assaggio di quello che sta per arrivare, Back to 90, il nuovo tour di Radio Nostalgia insieme a Maisenza e agli amici di Nuova Comauto, che sono pronti a partire proprio il prossimo 16 di ottobre dal Dancing Papillon di Piano di Momio. Si parte, ve lo ricordo, il 16 di ottobre. Tutte le info sui nostri eventi e anche su quello di oggi le trovate sui nostri canali social. Gli anni 90, preparatevi amici, stanno tornando, e stavolta ve lo dico, torneranno parecchio con la vostra Radio Nostalgia, tanti eventi, e sta per arrivare anche un super capodanno che presto avrò il piacere e l'onore di annunciarvi su queste frequenze. Vi mando un bacio, a più tardi.
2: Nostalgia 3 per te. Radio Nostalgia.
3: Siamo immersi nella natura e ogni giorno ci impegniamo a proteggerla. Vieni a viverla, scoprirla e divertirti con chi ami. Al Giardino Zoologico di Pistoia la natura è emozione ogni giorno dell'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la natura è ogni giorno.
4: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
5: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
6: CUP24, un paraprenota fatto.
7: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice. E Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
8: Sono le 7:58 minuti.
3: Siamo immersi nella natura e ogni giorno ci impegniamo a proteggerla. Vieni a viverla, scoprirla e divertirti con chi ami. Al Giardino Zoologico di Pistoia la natura è emozione ogni giorno dell'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la natura è ogni giorno.
9: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

0: risalente al 1878, sa di felicità.
1: Un po' di silenzio, grazie. Qual è il segreto del gusto autentico dell'acqua matta?
2: Specialità di mare, carni selezionate e pizza. Tutto senza glutine. Certificato dall'AIC.
1: Ristorante pizzeria Acqua Matta. Via Barberinese, Campi Bisenzio.
2: Acqua Matta. La qualità non ha segreti.
3: Cerchi un veterinario, un toelettatore o un negozio per animali vicino a te? Trovare il professionista giusto...

0: Scoprici su Instagram Apuania Petland.
1: Pensavo ad una luce
2: soft, dai toni caldi,
1: che sia intensa e bianchissima,
2: con i LED dimmerabili,
1: a piantana o a soffitto,
2: a diffusione dal pavimento.
3: Posso darvi un consiglio?
1: Sì?
3: Luce più!
4: Luce più mette tutti d'accordo. 500 metri quadri di esposizione nel più grande showroom del Valdarno.
0: Scopri di più su lucepiu.com.

0: settembre, ogni sera da lunedì al venerdì alle 19.30 c'è la musica ve la mette Fabio R, la voce ce la metto io.
1: Su Radio Nostalgia, Back to 90s, con Andrea Secci e Fabio R.
0: Dal 28 settembre, solo su Radio Nostalgia.
2: Siamo immersi nella natura e ogni giorno ci impegniamo a proteggerla. Vieni a viverla, scoprirla e divertirti con chi ami. Al Giardino Zoologico di Pistoia, la natura è emozione ogni giorno dell'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la natura è ogni giorno.
3: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Sono le 8:28.
2: Radio Nostalgia. Viabilità.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla Fipili, dove in direzione Firenze si segnala un chilometro di coda per un incidente avvenuto al chilometro 3500 tra La Strassigna e Scandicci. In direzione mare, code a tratti tra Scandicci e La Strassigna, con coda in uscita alla Strassigna. Spostandoci in A1 in direzione Roma, per un incidente avvenuto all'uscita di Firenze Impruneta, si segnalano rallentamenti tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta. Infine, per i treni, circolazione sospesa tra Rignano sull'Arno e Ponte Assieve per accertamenti a seguito dello svio di un treno merci. I treni possono subire ritardi, limitazioni di percorso o cancellazioni. E anche per oggi è tutto, a domani, buon viaggio!

0: di ricette di famiglia nasce Lumea. La tradizione ligure e spezzina incontra una cucina contemporanea, fatta di mare, territorio e voglia di stare insieme. Lumea, cucina conviviale, a bocca di magra. Il mare nel piatto.
1: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
2: Siamo amanti della pasta.
3: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
4: E anche basta con questo spot!
5: E non se ne può più, la bella rotola e fa...
6: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartare, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
7: Hai già un impegno per domenica 11 ottobre? Disdicilo, perché a Forte dei Marmi c'è un appuntamento a cui non puoi dire di no. È la Run for IRC. Puoi correre, camminare, puoi arrivare da Firenze, Roma, Milano, Genova, Torino, da dove ti pare. 4 o 8 chilometri. Non devi essere un atleta, devi solo esserci, perché ogni iscrizione sostiene la ricerca contro il cancro. E allora pensaci, una domenica a Forte dei Marmi, una maglietta, migliaia di persone e la possibilità di fare qualcosa che conta davvero. E tu vorresti restare a casa sul divano? Dai, non fare il babbeo. Iscriviti ora alla nona edizione della Run for IRC a Forte dei Marmi. Domenica 11 ottobre. Vieni da tutta Italia. Corri, cammina, partecipa. Perché contro il cancro ogni passo conta. Anche il tuo. Parola di Andrea Secci.

0: ottobre inizia una nuova stagione di Boom Boom Boom.
1: Boom Boom Boom Boom su Radio Nostalgia.
0: Tante le novità, ore 21, musica anni 80, con tutta una selezione dedicata ai migliori anni della nostra vita. Ore 22, tanta musica dal vivo con i migliori DJs internazionali. E chiudiamo in bellezza con il salotto News dal mondo della notte. Mi raccomando, vi aspetto sabato 3 ottobre, ore 21, qui su Radio Nostalgia.
2: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
4: Dettagli in negozio, Tanetag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario Seccine, negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
5: Sono le 8:54.
6: Radio Nostalgia, giornale radio.
7: Bentrovati da Gianni De Gaetano. No di Donald Trump alla tregua di 7 giorni proposta da Teheran. Anzi, il presidente USA ha avvertito i suoi collaboratori di essere pronto a bombardare di nuovo l'Iran dopo le elezioni di midterm. Lo riferisce il Wall Street Journal, citando fonti della Casa Bianca. In caso di tregua, Teheran si era detta pronta a riaprire lo stretto di Hormuz, a riprendere il dialogo sul nucleare, consentendo agli ispettori dell'AIEA di entrare nel paese. 4 militari italiani impegnati nella missione NATO in Lettonia sono rimasti feriti ieri durante un incidente. Secondo il Ministero della Difesa, in un'area di addestramento i colpi sparati da un veicolo italiano hanno raggiunto un altro veicolo a bordo del quale si trovavano i 4 rimasti feriti. Uno versa in condizioni più serie, nessuno in pericolo di vita. Nella notte intanto nuovi attacchi russi contro Kiev e Kharkiv. Droni di Mosca hanno provocato incendi in diverse aree. Per ora non si segnalano persone ferite, 5 feriti invece, tra cui un bambino, in un attacco ucraino nella regione russa di Rostov. Danneggiati impianti industriali ma anche case e una scuola. 3 persone sono state fermate a Torino per la morte di Fabio Cola Pietro, 39 anni, il cui corpo è stato trovato fatto a pezzi in un appartamento nel quartiere Borgo Vittoria. Si tratta di un uomo di 26 anni, indagato per omicidio, soppressione di cadavere, e di 2 donne, tra cui l'insegnante che vive nell'alloggio, indagate per favoreggiamento e concorso nella soppressione del cadavere. A far scattare le indagini è stata la telefonata del 112 della madre del 26enne dopo che il figlio le aveva detto di aver fatto del male a una persona. Il giovane avrebbe poi ammesso l'uccisione agli agenti. Il movente e la dinamica restano da accertare. E nuovi accertamenti intanto nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. La procura di Pavia ha sentito come testimone Luciano Garofalo, che nel 2007 guidava il RIS dei Carabinieri. Sarebbero stati ascoltati anche alcuni ufficiali che svolsero i rilievi nella villetta di Garlasco. La convocazione arriva a soli 3 giorni dal termine indicato per gli accertamenti integrativi nell'indagine che vede indagato Andrea Sempio. La procura ha già ricevuto nuove consulenze sul DNA, sulle misurazioni antropometriche, su un'impronta di scarpa. Resta attesa quella psichiatrica. Bagno di folla, oltre 80.000 giovani ieri sera alla veglia di preghiera allo Stade de France Saint-Denis di Papa Leone XIV, ultimo appuntamento di una giornata densa a Parigi che ha dato il via al suo viaggio apostolico in Francia. Il pontefice ha rivolto un appello alla diplomazia di fronte ai conflitti: vi esorto a non rassegnarvi mai alla prospettiva di una guerra considerandola inevitabile. Il servizio di Alessio Galea.
8: Un nuovo appello contro la corsa agli armamenti, insieme ai temi etici, dall'intelligenza artificiale al fine vita, entra nel vivo il 5° viaggio apostolico di Papa Leone in Francia, partito ieri da Parigi e che proseguirà fino al 28 settembre. In mattinata, nel discorso all'Eliseo, il nuovo appello contro la corsa agli armamenti, errata la convinzione che il possesso di armi nucleari costituisca una garanzia di sicurezza, poi un monito sul fine vita nel paese che ad agosto ha promulgato la legge sull'introduzione del suicidio video assistito, il pontefice ha scandito: non si può offrire una morte programmata, ma serve sostenere ogni tappa dell'esistenza. All'UNESCO si è invece soffermato sulle nuove tecnologie, sottolineando la necessità di mantenerle al servizio dell'uomo. La comunicazione è molto più rapida oggi, ma non necessariamente più veritiera, ha detto il Papa, rimarcando quanto l'intelligenza artificiale accentui questo problema. Dopo il bagno di folla ieri sera, 80.000 giovani allo Stade de France a Saint-Denis, il programma prosegue oggi. Tra i momenti più attesi la messa in Place de la Concorde alle 15, poi la partenza per Lourdes.
7: Sport calcio non inizia sotto i migliori auspici. La seconda esperienza di Roberto Mancini al timone della nazionale a Roma nell'esordio di Nations League, gli azzurri sono stati sconfitti seccamente 2-0 dal Belgio. Lunedì appuntamento in Turchia, il servizio di Maurizio Pizzoferrato.
9: La nuova Italia inizia da dove aveva finito quella vecchia, perde giocando male, a parte un sussulto inizio secondo tempo. All'Olimpico un gran Belgio targato Van Bommel e trascinato da un De Bruyne che non si vedeva da tempo, batte 2-0 gli azzurri di Roberto Mancini, che sognava ben altro tipo di ritorno a casa e accoglienza finale. Ci condannano un gol per tempo a firma di Goetz e Luke Bacchio. Un super Donnarumma evita l'imbarcata e il CT ammette che Zeneca disturba ancora le menti.
10: Sicuramente un po' di pensieri del passato, un po' il fatto di giocare contro una squadra forte che ci ha messo in difficoltà nel primo tempo. Poi invece nel secondo la squadra per 25 minuti ha fatto veramente bene e ha fatto secondo me un errore sul secondo gol, lasciando troppo campo aperto, e quindi lì è finito.
9: Fischi impietosi a fine gara. Per questa nazionale riconquistare i tifosi sarà come scalare l'Everest, e Mancini ha un moto d'orgoglio.
10: Sarà più bello alla fine, quando arrivi sulla cima.
9: Lunedì ci si riprova. A Bursa troveremo la Turchia di Vincenzo Montella.
7: Infine la Formula 1. Alle 13 il via a Baku del Gran Premio dell'Azerbaigian. Antonelli a muro nelle qualifiche, parte 16esimo pole di Russell davanti al ferrarista Leclerc, 6° Hamilton. Ed è tutto, a più tardi.
11: Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience, il photobooth a specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web.
12: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
13: Scavolini Store Firenze di Amicis, Viale Edmondo di Amicis 175, Firenze.
14: La ricerca della bellezza, dalla musica all'estetica, fa parte di me e vorrei portarla nella vostra vita con etica, professionalità ed equilibrio. Mi chiamo Sara Mussi e sono un medico estetico.
15: Dottoressa Sara Mussi, la bellezza dell'equilibrio. saramussi.it.
16: Un po' di silenzio, grazie. Qual è il segreto del gusto autentico dell'acqua matta?
17: Specialità di mare, carni selezionate e pizza. Tutto senza glutine. Certificato dall'AIC.
16: Ristorante pizzeria Acqua Matta. Via Barberinese, Campi Bisenzio.
17: Acqua Matta. La qualità non ha segreti.
18: Questa è Radio Nostalgia.

0: sa di felicità.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
5: Sono le 9 e 32 minuti.
6: Nostalgia. L'oroscopo di Radio Nostalgia.
7: Radio Nostalgia.
8: Buon inizio dell'ultimo weekend di settembre a tutti voi, buon sabato di luna piena, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Cosma e ai Damiano all'ascolto e non. Sono invece nati in data 26 settembre il compositore jazz George Gershwin, il violinista Salvatore Accardo, la cantante Alice, Marcello Mastroianni, Enzo Berzot e Olivia Newton-John. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il quarto grado della bilancia, sei di natura gentile, attaccata all'oggetto del tuo affetto. Molto tenace nelle tue convinzioni, potrai avere successo nella vita se ti dedicherai con la tua naturale predisposizione a una delle professioni alla quale è associata la necessità del tagliare, per esempio chirurgo, sarto, intagliatore, potatore, incisore. Pericoli di questo grado dello zodiaco sono fuoco, incendi e ferite. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, la luna entra nel segno nel pomeriggio e ci rende più autentici. Chi ci avvicina apprezza la sincerità pure quando ci scappano battute inaspettate. La luna in Ariete forma sestili con Plutone e Urano in segni d'aria. Intuizione e originalità si alleano. Toro, sabato di luna piena che porta dei chiarimenti importanti. Alcune criticità in amore e nel lavoro devono e possono essere superate. Facciamo un pieno di energie grazie a Marte in sestile che ci dà un grosso sostegno nelle discussioni. Gemelli, intuizioni, progetti, lampi di genio arrivano a raffica. Teniamo a portata di mano carta e penna per non perdere nulla di questa benedizione del cielo. In famiglia non tutti approvano le nostre scelte, ma non viviamo per far felici gli altri, restiamo noi stessi. Cancro, le faccende di cuore in sospeso riemergono, occupiamocene con coraggio e verità. Non evitiamo i dialoghi difficili, affrontiamo le situazioni con onestà. Leone, una carica di energia pura ci attraversa e ci rende pronti a scendere in campo. Il desiderio di vittoria guida ogni nostra singola azione. Iniziamo una nuova attività fisica con costanza. Il corpo ringrazierà e lo spirito se ne gioverà immediatamente. Vergine, la luna in Ariete porta nel pomeriggio una tenacia brusca che mal si adatta alla nostra natura. Evitiamo discussioni nate da fretta o stanchezza altrui. Scarichiamo la tensione con un lavoro pesante, che so, puliamo a fondo i filtri di un impianto o di un motore, oppure facciamo una lunga corsetta. Bilancia, luna piena opposta, quello che covava sotto la superficie emerge con chiarezza. Una relazione arriva al suo punto di svolta naturale. Non evitiamo il confronto che si presenta. Affrontarlo oggi è più produttivo che rimandarlo ancora. Scorpione, questo è il momento per chiudere una questione aperta sul fronte professionale. I dati ci sono e le condizioni pure. La mattina porta una spinta operativa da sfruttare prima che cali. Sagittario, la luna piena in Ariete non lascia ombre dove prima ce n'erano troppe. Quello che vediamo oggi non possiamo più fare finta che non esista. Non solo chiarezza, ma anche consapevolezza di quanto ci sia costato ignorare quello che sapevamo già.

Capricorno, Marte sta finalmente per lasciare l'opposizione. Sentiamo già una piccola riduzione della pressione cronica di questo mese, è un buon segnale. Il Sole in quadrato ci ricorda che, seppur bellissime, le idee hanno bisogno di una struttura per esistere. Acquario, il trigono del Sole con Plutone ci regala un'energia sotterranea molto potente. Capiamo prima degli altri dove si nasconde il vero profitto economico. Indaghiamo su una proposta che ci è stata fatta. Le risposte che cerchiamo sono scritte tra le righe. Pesci, la mattina è preziosa per raccogliere i pensieri. Poi la Luna passa in Ariete e il ritmo accelera di colpo. Oggi potrebbero venire a galla dinamiche nascoste, una situazione che sembrava definita, non lo è davvero. E per chiudere, come sempre, una citazione, quell'odierna, è la seguente. Accontentarsi è mancare di rispetto alle proprie ambizioni. Paola Fantini.

0: arrivano sconti eccezionali, fino all'80% su tantissimi prodotti. Occhiali da vista e da sole. È il momento giusto per rinnovare il tuo sguardo, risparmiando davvero. Ma affrettati, la promozione termina il 3 ottobre 2026. Ti aspettiamo da Centro Ottica Lucca, in via di Tiglio 161C, località Arancio, Lucca. Centro Ottica Lucca, più spazio alla visione.
1: Ah, l'estate è finita. Torni a casa, ti guardi intorno e pensi: è ora di cambiare. Una nuova cucina, una zona giorno più bella, più tua. Una zona notte dove ritrovare finalmente il tuo spazio. Dopo l'estate, rinnova il posto più importante di tutti: casa tua. Da Mobili Masella trovi idee, qualità e soluzioni per arredare ogni ambiente con stile. Mobili Masella, Vezzano Ligure, La Spezia. La casa che vorresti può essere casa tua.
2: Pensavo ad una luce
3: soft, dai toni caldi,
2: che sia intensa e bianchissima,
3: con i LED dimmerabili,
2: a piantana o a soffitto,
3: a diffusione dal pavimento.
4: Posso darvi un consiglio?
2: Sì?
4: Luce più!
5: Luce più mette tutti d'accordo. 500 metri quadri di esposizione nel più grande showroom del Valdarno.
6: Scopri di più su lucepiu.com.
7: Stai ristrutturando e vuoi ridurre i consumi con un impianto fotovoltaico? Chiama Air Service. Hai deciso di mettere il solare termico? Chiama Air Service. Vuoi sostituire la tua caldaia con un impianto a pompa di calore per l'acqua sanitaria? Chiama Air Service allo 0585 50 033 o su air-service.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
8: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
9: Siamo amanti della pasta.
8: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
10: E anche basta con questo spot!
11: E non se ne può più, la bella è rotta le fa!
0: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.

0: ti prometto solennemente che non lo faccio più.
1: Non ci credo.
0: No, te lo giuro, cioè,
1: no,
0: la facciamo solo in radio, fuori programma, il primo programma che parla di matrimoni alla radio con Glenda Marradi e Andrea Secci.
1: Allora, te lo prometti, ma lo metti per iscritto e facciamo un contratto, perché l'ultima volta hai rotto dei cilindri, rubato un cappello che non era per te, era per gli ospiti, hai girato in mezzo al matrimonio.
2: Fuori programma, na na na.
1: Prossimamente su Radio Nostalgia, solo su Radio Nostalgia.
0: Ma erano miei fans.
3: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
4: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
5: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario Secci nei negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
6: Sono le 9 e 56 minuti.
7: Radio Nostalgia, giornale radio.
8: Ben trovati da Jenny De Gaetano. 4 militari italiani impegnati nella missione NATO in Lettonia sono rimasti feriti durante un incidente. Secondo il Ministero della Difesa, in un'area di addestramento i colpi sparati da un veicolo italiano hanno raggiunto un altro veicolo a bordo del quale si trovavano i 4 rimasti feriti. Uno versa in condizioni più serie, nessuno in pericolo di vita. Nella notte, intanto, nuovi attacchi russi contro Kiev e Kharkiv. Droni di Mosca hanno provocato incendi in diverse aree. Per ora non si segnalano persone ferite. 5 invece feriti, tra cui un bambino, in un attacco ucraino nella regione russa di Rostov. Danneggiati impianti industriali, ma anche case e una scuola. Si riduce da oggi il taglio sulle accise sul gasolio da 12,2 a 6,1 centesimi al litro, secondo l'ultima proroga decisa dal Consiglio dei Ministri. Da lunedì scatta però il tetto al prezzo dei carburanti deciso dall'ENI. Il limite massimo nei distributori del cane a 6 zampe anche in autostrada sarà 1,99 euro al litro per la benzina, 2,19 per il diesel. Il price cap durerà un mese, ma con la possibilità di essere prorogato fino a fine anno. Seconda giornata del viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia. Nel pomeriggio a Parigi la messa in Place de la Concorde, dove sono attesi 600.000 fedeli. Il pontefice partirà quindi alla volta di Lourdes, dove è in programma la preghiera alla Grotta delle Apparizioni. Ieri gli incontri con il presidente francese Macron, la visita alla sede dell'UNESCO e la celebrazione dei Vespri a Notre Dame, prima della veglia allo Stade de France con 80.000 giovani che ha invitato a mettersi urgentemente al servizio della pace. Sport, calcio, partenza falsa della nazionale bis di Roberto Mancini a Roma, debutto di Nations League, azzurri sconfitti 2-0 dal Belgio, Donnarumma evita un passivo maggiore, fischia dall'Olimpico, deludenti il primo tempo benissimo nella ripresa, vietato adesso a battersi, le parole del CT, lunedì trasferta in Turchia. Tra le altre gare di ieri di Nations, vittoria amara della nuova Francia di Zidane, 1-0 in Turchia, firmato Mbappé, costretto poi ad uscire per un infortunio al ginocchio, si teme una lesione. Stasera a Londra big match tra l'Inghilterra e la Spagna, campione del mondo. Tennis, niente Cina, Jannik Sinner salta il quarto torneo di fila, il ginocchio non è guarito ancora, io non sono pronto, ha detto sui social il numero uno del mondo, lontano dai campi ormai dal trionfo di Wimbledon di metà luglio. Oggi tra le donne dalle 11 a Shenzhen, semifinale della Billie Jean King Cup Italia-Ucraina. E ora il nostro approfondimento in tema di salute.
9: Un tema ricorrente quando si parla di sanità pubblica è quello della carenza dei medici. Recentemente l'OMS ha avvertito che entro il 2030 un medico su 4 andrà in pensione. Abbiamo chiesto ad Antonio Maggi, segretario del SUMAI, che rappresenta il 90% dei medici specialisti, che cosa succederà in Italia.
10: 4 medici su 10 andranno in pensione, e parliamo del Servizio Sanitario Nazionale. Quindi la problematica è grossa, perché la nazione con i medici che hanno maggiore anzianità, ma anche le professioni sanitarie, quindi questo è un argomento, diciamo, che crea molta preoccupazione proprio per la tenuta del Servizio Sanitario Nazionale.
9: La carenza in certi casi inizia fin dalla specializzazione. Quali sono i casi e le motivazioni?
10: Ci sono alcune, diciamo, branche specialistiche che non potendo portare a libera professione chiaramente non vengono scelte. Per esempio non abbiamo anatomopatologi, mancano radioterapisti e non sappiamo quanto è importante per le cure dei tumori, quindi che è una delle patologie più importanti che abbiamo. Altre hanno un rischio professionale talmente alto e ovviamente il medico, specie quello più giovane, sceglie la branca specialistica meno rischiosa sotto l'aspetto medico-legale. Per cui chiaramente medicina di urgenza, chirurgia, per cui abbiamo dei buchi profondi.
9: Eppure in Italia i medici necessari ci sarebbero. Che cosa bisogna fare allora?
10: Il problema è sicuramente la remunerazione. Insomma, a livello del Servizio Sanitario Nazionale non siamo più competitivi. Altre parti in Europa ci sono alcuni paesi dove la remunerazione è 4-5 volte superiore rispetto a quella italiana, con meno rischiosità, dove non c'è la denuncia penale. E poi la modalità organizzativa, quindi il fatto anche di poter organizzare una sanità territoriale, una sanità, diciamo, ospedaliera in una maniera corretta, che non creino quelle condizioni di lavoro insostenibile. Il problema è proprio quello: ridare attrattività al Servizio Sanitario Nazionale.
9: Grazie ad Antonio Magi, segretario generale del SUMAI. A presto con nuovi aggiornamenti.
11: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
12: Nuova linea, prezzi vecchi.
11: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
12: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
11: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
12: Riccardo Corredi,
11: di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
13: Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience, il fotobooth a specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web.
14: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
15: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
16: Dove, oh, dove?
15: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
16: Ah, sì, Ciccio Pennello.
15: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
14: Ciccio Pennello? Quasi, quasi.
15: Sì, ma levati con questi risvoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
17: Questa è Radio Nostalgia.

0: Hai ancora il Walkman nel cassetto.
1: Dai,
2: confessalo.
1: Ma non è possibile.
0: Dal 2 ottobre alle 21
2: Radio Nostalgia riaccende gli anni 80
3: e poi
2: 90
3: e poi
2: e 00.
0: Come la farina.
1: Ma che sei scemo?
2: Emiliano Geri
0: e Fabio Asiri presentano
2: Generazione Dance.
3: Dance.
2: La musica è la stessa di allora.
0: Le tue ginocchia no.
4: Sì, l'ho sentito dire anche. Generazione Dance.
5: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il

0: la sua variabilità sabato, soprattutto tra Puglia, Calabria e Sicilia orientale, dove sarà maggiore il rischio di piovaschi proprio sull'isola. Altrove tempo già asciutto con ampie schiarite, venti ancora sostenuti da nord-nord-est al sud, ma in attenuazione. Domenica infatti rimonta l'anticiclone e avremo una giornata ovunque soleggiata con anche temperature in aumento. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it. Ci sono sapori che non si inventano, si tramandano. Da un vecchio libro di ricette di famiglia nasce l'Umea. La tradizione ligure e spezzina incontra una cucina contemporanea, fatta di mare, territorio e voglia di stare insieme. L'Umea, cucina conviviale, a bocca di magra. Il mare nel piatto.
2: Arriva Apuania Petland, la prima piattaforma digitale del territorio dedicata interamente agli animali e a chi li ama. Cerchi un veterinario, un tuo elettatore, un negozio specializzato. Te li troviamo noi. Un solo posto, tutti i servizi vicino a te. Apuania Petland, perché ogni animale merita il meglio. Apuania Petland. Scoprici su Instagram, Apuania Petland.
3: Hai già un impegno per domenica 11 ottobre? Disdicilo, perché a Forte dei Marmi c'è un appuntamento a cui non puoi dire di no. È la Run for IRC. Puoi correre, camminare, puoi arrivare da Firenze, Roma, Milano, Genova, Torino, da dove ti pare. 4 o 8 chilometri. Non devi essere un atleta, devi solo esserci, perché ogni iscrizione sostiene la ricerca contro il cancro. E allora pensaci, una domenica a Forte dei Marmi, una maglietta, migliaia di persone e la possibilità di fare qualcosa che conta davvero. E tu vorresti restare a casa sul divano? Dai, non fare il babbeo. Iscriviti ora alla nona edizione della Run for IRC a Forte dei Marmi. Domenica 11 ottobre. Vieni da tutta Italia. Corri, cammina, partecipa. Perché contro il cancro ogni passo conta. Anche il tuo. Parola di Andrea Secci.
1: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico. Sulla Fipilicode a tratti per traffico intenso tra l'Astrassigna e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
4: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Dici che lo conosco?
6: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
5: Ah, quello naturale, senza additivi.
6: Bravo.
5: DOP, solo carne italiana.
6: Esatto.
5: Il crudo.
6: E allora non lo conosci.
5: Perché non è crudo, è Parma.
7: Piacere, prosciutto di Parma.
8: Sono le 10 e 54 minuti.
1: Radio Nostalgia, giornale radio.
9: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Gira a vuoto la nuova nazionale, riaffidatasi a Roberto Mancini. Il debutto in Nations League non è di quelli da ricordare. All'Olimpico il Belgio passeggia, vince 2-0 ed evita il peggio. Superman, Donnarumma, la gente fischia, il servizio è di Maurizio Pizzoferrato.
10: I fischi finali sono la sentenza del Colosseo del pallone chiamato Olimpico. Pollice verso per l'Italia di Roberto Mancini, che inizia la Nations League sbattendo la testa contro il rinnovato Belgio di Van Bommel e di un De Bruyne tornato top. Azzurri senza qualità, diavoli rossi con grande qualità. Ecco la sintesi di questa sconfitta per 2-0 che solo un grande Donnarumma ha evitato si trasformasse in Caporetto. Il rimpianto, buon inizio di secondo tempo, ma sotto porta troppa imprecisione. L'Italia sembra ancora sentire il peso di 3 fallimenti mondiali consecutivi, lo ammette anche Mancini.
11: Probabilmente pesa un po', però dobbiamo lasciarlo andare, perché se no, se pensiamo sempre a quello che c'è stato, dobbiamo pensare a quello che sarà e che possiamo sicuramente migliorare le cose, pensare in positivo, non pensare sempre a quello che è stato. Ormai non possiamo più far niente per quello che è accaduto.
10: Fischi impietosi, dicevamo, alla fine riconquistare i tifosi azzurri sarà come scalare l'Everest.
11: Sarà più bello alla fine quando arrivi sulla cima.
10: Appuntamento a lunedì, a Bursa ci aspetta la Turchia di Montella.
9: E a proposito di Turchia, ieri capo casalingo al cospetto della Francia targata Zidane, ma sorriso a metà per i galletti, 1-0, deciso dal gol di Mbappé che poi si fa male, si teme una lesione del ginocchio. Stasera a Londra, big match tra l'Inghilterra e la Spagna, campione del mondo. Dopo 4 edizioni in Arabia, la Supercoppa torna in Italia, si giocherà il 22 dicembre a San Siro di fronte all'Inter scudettata e la Lazio. Manchester City nei guai, violate 114 norme finanziarie tra il 2009 e il 2018. Il club è ritenuto colpevole, rischio esclusione dalla Premier. Le sanzioni però saranno decise più avanti. Si ipotizzano pagamenti in nero, sponsor gonfiati. Il club di Mansour ha annunciato il ricorso. Voltiamo pagina, Formula 1 alle 13, il via Baku del Gran Premio dell'Azerbaigian. Kimi Antonelli sbatte nelle qualifiche, partirà soltanto 16esimo. Paul del compagno della Mercedes Russell a meno 81 dal leader mondiale, accanto all'inglese la Ferrari di Leclerc, poi le Red Bull, sesto Hamilton. Tennis, niente Cina, Jannik Sinner salta il suo quarto torneo di fila, il ginocchio non è guarito ancora. Io non sono pronto, ha detto sui social, il numero uno del mondo, lontano dai campi dal trionfo di Wimbledon di metà luglio. E oggi tra le donne, dalle 11 a Shenzhen, semifinale della Billie Jean King Cup, Italia-Ucraina. E chiudiamo col basket, esordio negativo in Eurolega di Virtus Bologna e Olimpia Milano, entrambe in trasferta, le Vunere battute 78-68 a Istanbul dal Fenerbahçe, le Scarpette Rosse superate 92-76 a Belgrado dal Partizan. Ed è tutto, a più tardi.
12: Grandi occasioni da Centro Ottica Lucca. Stiamo rinnovando e ampliando il negozio e per ringraziarti della pazienza arrivano sconti eccezionali fino all'80% su tantissimi prodotti, occhiali da vista e da sole. È il momento giusto per rinnovare il tuo sguardo, risparmiando davvero. Ma affrettati, la promozione termina il 3 ottobre 2026. Ti aspettiamo da Centro Ottica Lucca in via di Tiglio 161C, località Arancio, Lucca. Centro Ottica Lucca, più spazio alla visione.
13: Ci sono sapori che non si inventano, si tramandano. Da un vecchio libro di ricette di famiglia nasce Lumea. La tradizione ligure e spezzina incontra una cucina contemporanea, fatta di mare, territorio e voglia di stare insieme. Lumea, cucina conviviale, a bocca di magra, il mare nel piatto.
14: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
15: Scavolini Store Firenze di Amicis, Viale Edmondo di Amicis 175, Firenze.
16: Hai bisogno di servizi di stampa di alta qualità per la tua attività a Sarzana? Affidati a PED. Realizziamo grafica, stampa, insegne e allestimenti con precisione e creatività. Contattaci oggi per un preventivo gratuito e scopri come possiamo aiutarti a valorizzare la tua immagine aziendale. PED, la tua stampa professionale a Sarzana.
17: PEDstampa.it. La ricerca della bellezza, dalla musica all'estetica, fa parte di me e vorrei portarla nella vostra vita con etica, professionalità ed equilibrio. Mi chiamo Sara Mussi e sono un medico estetico.
18: Dottoressa Sara Mussi, la bellezza dell'equilibrio. Saramussi.it.
19: Radio Nostalgia. It's my-

0: c'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.
2: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
3: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti.

0: Saluto gli ascoltatori di Radio Nostalgia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
1: Ci attende una weekend con tempo in generale miglioramento sull'Italia, si esauriscono infatti gli effetti dell'impulso di aria più fresca da nord che ha interessato prevalentemente il sud. Avremo ancora della residua variabilità sabato soprattutto tra Puglia, Calabria e Sicilia orientale, dove sarà maggiore il rischio di piovaschi proprio sull'isola. Altrove tempo già asciutto con ampie schiarite, venti ancora sostenuti da nord-nord-est al sud ma in attenuazione. Domenica infatti rimonta l'anticiclone e avremo una giornata ovunque soleggiata con anche temperature in aumento. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
3: Ah, l'estate è finita. Torni a casa, ti guardi intorno e pensi: è ora di cambiare. Una nuova cucina, una zona giorno più bella, più tua. Una zona notte dove ritrovare finalmente il tuo spazio. Dopo l'estate, rinnova il posto più importante di tutti: casa tua. Da Mobili Masella trovi idee, qualità e soluzioni per arredare ogni ambiente con stile. Mobili Masella, Vezzano Ligure, La Spezia. La casa che vorresti può essere casa tua.
4: Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience, il photobooth a specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web.
5: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
6: Una specie di monumento?
5: Acqua?
6: Un monumento alla cucina di eccellenza?
5: Brava, ti meriti il gran crudo di pesce e una bella bottiglia di Cristal.
6: Wow!
5: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
6: E la buona cucina toscana.
5: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12, dal 1983. Una certezza.
7: Questa è Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A15 un chilometro di coda per lavori tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Sulla Fipili per viabilità esterna che non riceve ci sono code in uscita a Lastra Assigna in direzione mare. Per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in

0: Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Radio Nostalgia.

0: sabato e oggi con il 3 per te andiamo a Lari, in provincia di Pisa, da Anna. Tre canzoni, tre ricordi e la sua storia in musica, tutta da ascoltare. Occhio però, perché oggi ci troverete anche fuori dalla radio. Anche oggi dalle 18 saremo in diretta dal quartier generale di Maisenza a Querceta, dove fino a domani vanno in scena i Warehouse Days. Giubbotti, magliette, felpe, accessori, tutto il mondo Maisenza, con tantissimi pezzi da 5 a 35 euro. E non saremo lì per caso, perché Maisenza sarà partner del nuovo tour Back to 90 di Radio Nostalgia, che partirà, ve lo ricordo, il 16 ottobre dal nuovo Papillon di Piano di Mommio. Adesso volume e occhi puntati su Anna Dall'Ari, che ha scelto le sue tre canzoni. Sentiamola.
1: Sono Anna Dall'Ari, provincia di Pisa, e volevo ascoltare Un senso di Vasco Rossi, Ballando sul mondo di Ligabue e Marmellata di Cremonini. Grazie.

su Nostalgia. C'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114 e annuncia le tue tre canzoni preferite.

0: sono Anna dall'Ari, provincia di Pisa, e volevo ascoltare Un senso di Vasco Rossi, Ballando sul mondo di Ligabue e Marmellata di Cremonini. Grazie, ciao, tanti saluti a tutti.
1: E queste erano le tre di Anna da Lari. Adesso tocca a voi, inviatemi ora il vostro 3 per te, nome, città e tre canzoni che vi riportano da qualche parte. Mandatemi subito la vostra nota vocale al 338-6360-114. Se siete più veloci potreste essere voi i protagonisti della puntata di domani del 3 per te. Oggi pomeriggio, ve lo ricordo, venite a trovarci dalle 18 alle 19, Radio Nostalgia in diretta dal quartier generale di Maisenza a Querceta per i Warehouse Days, e sarà anche il primo assaggio di quello che sta per arrivare. Back to 90, il nuovo tour di Radio Nostalgia insieme a Maisenza e agli amici di Nuova Comauto, che sono pronti a partire proprio il prossimo 16 di ottobre dal Dancing Papillon di Piano di Momio. Si parte, ve lo ricordo, il 16 di ottobre. Tutte le info sui nostri eventi e anche su quello di oggi le trovate sui nostri canali social. Gli anni 90, preparatevi amici, stanno tornando, e stavolta ve lo dico, torneranno parecchio con la vostra Radio Nostalgia, tanti eventi, e sta per arrivare anche un super capodanno che presto avrò il piacere e l'onore di annunciarvi su queste frequenze. Vi mando un bacio, a più tardi.
2: Nostalgia
3: 3 per te.
2: Radio Nostalgia.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
7: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
9: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
10: Sono le 11 e 54 minuti.
11: Radio Nostalgia. Giornale Radio.
12: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Scatta lunedì il tetto massimo ai prezzi di benzina e gasolio annunciato da Eni in tutti i distributori della sua rete, anche in autostrada. Il prezzo della benzina non supererà 1,99 euro al litro e quello del gasolio 2,19 euro. Una decisione applaudita da Palazzo Chigi, che secondo alcune fonti avrebbe utilizzato la propria moral suasion e che avrà la durata di un mese, prorogabile in caso di necessità. Intanto da oggi si è ridotto il taglio delle accise sul gasolio, sceso da 12,2 a 6,1 centesimi a litro. È l'ultimo previsto dal governo, che dal 5 ottobre si affiderà al meccanismo delle accise mobili basate sull'andamento dell'extragettito IVA. Due donne sono morte e altre due persone sono rimaste ferite a Zaporizhia in un attacco russo condotto con droni. Tra i feriti anche un bambino, lo riferiscono i media ucraini. Attaccate anche Kiev e Kharkiv, dove si segnalano incendi. Secondo fonti russe, nella capitale russa sarebbe stato colpito anche un centro di elaborazione dati di Starlink. In Russia 5 persone sono rimaste ferite in un attacco ucraino. Nella regione di Rostov colpita anche una raffineria a Krasnodar. Seconda giornata del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia. Nel pomeriggio a Parigi la messa in place della Concorde, dove sono attesi 600.000 fedeli. Il pontefice partirà quindi alla volta di Lourdes, dove è in programma la preghiera alla grotta delle apparizioni. Ieri gli incontri con la presidente francese Macron, la visita alla sede dell'UNESCO e la celebrazione dei Vespri a Notre Dame prima della veglia allo Stadio de France, con 80.000 giovani che è invitato a mettersi urgentemente al servizio della pace. Voli sospesi all'aeroporto di Catania fino alle 16 per l'attività in corso sull'Etna e l'emissione di cenere lavica dal cratere nord-est del vulcano. L'altezza della nube che si sta spostando verso sud è stimata in 4 km. L'INGV ha emanato un livello d'allerta rosso. Nella notte 10 voli sono stati dirottati a causa di un violento temporale che si è abbattuto su Catania. Manchester City nei guai, violate 114 norme finanziarie tra il 2009 e il 2018. Il club, ritenuto colpevole, rischia l'esclusione dalla Premier. Le sanzioni saranno decise comunque più più avanti. Si ipotizzano pagamenti in nero e sponsor gonfiati. Il club di Mansur ha annunciato il ricorso. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
13: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
14: Nuova linea, prezzi vecchi.
13: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
14: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
13: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
14: Riccardo Corredi.
13: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
15: Ah, l'estate è finita. Torni a casa, ti guardi intorno e pensi: è ora di cambiare. Una nuova cucina, una zona giorno più bella, più tua. Una zona notte dove ritrovare finalmente il tuo spazio. Dopo l'estate, rinnova il posto più importante di tutti: casa tua. Da Mobili Masella trovi idee, qualità e soluzioni per arredare ogni ambiente con stile. Mobili Masella, Vezzano Ligure, La Spezia. La casa che vorresti può essere casa tua.
16: Un po' di silenzio, grazie. Qual è il segreto del gusto autentico dell'acqua matta?
17: Specialità di mare, carni selezionate e pizza. Tutto senza glutine. Certificato da Like.
16: Ristorante pizzeria Acqua Matta. Via Barberinese, Campi Bisenzio.
17: Acqua matta. La qualità non ha segreti.
18: Pensavo ad una luce...
19: soft, dai toni caldi.
18: Che sia intensa e bianchissima.
19: Con i LED dimmerabili.
18: A piantana o a soffitto.
19: A diffusione dal pavimento.
20: Posso darvi un consiglio?
18: Sì?
20: Luce più!
21: Luce più mette tutti d'accordo. 500 metri quadri di esposizione nel più grande showroom del Valdarno.
22: Scopri di più su lucepiu.com.
23: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
24: Siamo amanti della pasta.
23: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
25: E anche basta con questo spot!
26: E non se ne può più, la bella rottola è qua.
27: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
28: Radio Nostalgia.

degli anni 70, 80 e 90? Nostalgia. E se per 15 minuti il DJ di Radio Nostalgia fossi proprio tu? Ogni giorno su Radio Nostalgia il protagonista sei tu. Prendi il telefono, registra subito un vocale con il tuo nome, la tua città e le tue tre canzoni del cuore. Invialo ora al 338-636-0114. Ma fai in fretta, il più veloce va in onda domani, solo su Radio Nostalgia.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente...

0: la residua variabilità sabato, soprattutto tra Puglia, Calabria e Sicilia orientale, dove sarà maggiore il rischio di piovaschi proprio sull'isola. Altrove tempo già asciutto con ampie schiarite, venti ancora sostenuti da nord-nord-est al sud, ma in attenuazione. Domenica infatti rimonta l'anticiclone e avremo una giornata ovunque soleggiata con anche temperature in aumento. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it. Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience, il fotobooth a specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web.
2: Sei pronto a dare vita alle tue idee? Pad Stampa è qui per aiutarti. Progettiamo, stampiamo e installiamo tutto il necessario per la tua attività. Con il nostro team giovane e dinamico, ogni tua intuizione prende forma. Tu dai l'idea, noi la progettiamo, la realizziamo e la installiamo. Pad Stampa, dove le tue idee diventano realtà. Padstampa.it.
3: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
4: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
5: Dove? Oh, dove?
4: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
5: Ah, sì, Ciccio Pennello.
4: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
3: Ciccio Pennello? Quasi, quasi.
4: Sì, ma levati con questi risvoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
6: Questa è Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A15 un chilometro di coda per lavori tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Sempre sulla A15 l'area di servizio di Tugo in direzione La Spezia, alle colonnine di ricarica elettrica fuori servizio. Sulla Fipilì per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione

0: connessione mare.
1: Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti.
0: Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello.
1: Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio Nostalgia.

0: dolce, ce la metto io.
1: Su Radio Nostalgia, Back to 90s, con Andrea Secci e Fabio R.
0: Dalle 20, accendi la radio e balla e canta con noi.
2: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
3: Dettagli negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario Secci nei negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
4: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
5: Sono le 12 e 56 minuti.
1: Radio Nostalgia, giornale radio.
6: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Nuovi accertamenti nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. La procura di Pavia ha sentito come testimone Luciano Garofano, che nel 2007 guidava il RIS dei Carabinieri, e alcuni ufficiali in quell'anno alla scientifica. Non posso dire nulla, le parole dell'ex generale. Sentiamo Gianni De Gaetano.
7: Qualcuno ipotizza una svolta imminente nel caso Garlasco, l'omicidio nel 2007 di Chiara Poggi, perché a soli 3 giorni dal termine indicato per gli accertamenti integrativi nell'indagine che vede indagato Andrea Sempio, la procura di Pavia ha convocato ieri l'ex generale dei RIS Luciano Garofano, che in quell'anno era la guida del reparto delle investigazioni scientifiche dei Carabinieri. Confermo l'incontro, ha detto, ma non posso rivelare alcunché. Insieme a Garofano sarebbero stati ascoltati per circa un'ora anche alcuni ufficiali della scientifica che fecero i rilievi nella villetta. Dunque i magistrati hanno deciso di effettuare approfondimenti sulle indagini scientifiche del 2007, già al centro di numerose discussioni e polemiche. Non a caso tra le consulenze prodotte ai PM in attesa di quella psichiatrica c'è quella chiesta per riesaminare il capitolo del DNA sulle unghie della vittima, precedentemente attribuito alla linea paterna di Andrea Sempio. Poi la consulenza integrativa sulle misurazioni antropometriche dell'indagato e le misure di un'impronta di scarpa a causa della disputa sull'effettivo numero di Sempio.
6: Un festino a base di droga finito in tragedia è una delle piste seguite dagli investigatori che indagano sulla morte del 39enne Fabio Colapietro, il cui cadavere è stato trovato fatto a pezzi in un appartamento nel quartiere Borgo Vittoria a Torino. L'uomo era infatti noto in zona come tossicodipendente e si era allontanato da tempo dalla famiglia. Fermate 3 persone, 2 donne, tra cui una professoressa di italiano che viveva nell'appartamento, entrambe accusate di favoreggiamento e concorso nella soppressione di cadavere, e un ragazzo di 26 anni accusato di omicidio. Sarebbe stata la madre di quest'ultima a chiamare il 112. Mio figlio ha fatto del male a una persona, avrebbe detto al telefono. Resta da chiarire il luogo esatto del decesso. Gli inquirenti devono accertare se il 39enne sia stato massacrato a colpi di bastonate e a coltellate all'interno dell'appartamento stesso, o se il corpo sia stato trasportato lì in un secondo momento. Scuole e luoghi di culto tra i possibili obiettivi evocati nelle chat di gruppi neonazisti e suprematisti. Ieri Ross e Digos hanno eseguito perquisizioni in tutta Italia nei confronti di 17 indagati, tra cui 14 minorenni. Le accuse a vario titolo sono istigazione a delinquere, addestramento con finalità di terrorismo. Nicola Compagnone.
8: Incitavano a compiere attentati a scuole e moschee, saltavano Hitler e fornivano istruzioni per fabbricare ordigni e compiere attentati, oltre a manuali di autoaddestramento. 17 giovani sono finiti nel mirino di Digos e Ross, che nella giornata di ieri hanno fatto scattare un blitz con perquisizioni e sequestri in tutta Italia. Tra loro ci sono 14 minorenni, tutti sono accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa con aggravanti di terrorismo. L'indagine è nata attraverso il monitoraggio dei canali social legati a network neonazisti e accelerazionisti. All'interno di questi spazi virtuali, gli indagati condividevano manifesti e ritratti dei più noti attentatori suprematisti. Gli indagati propagandavano anche il gruppo suprematista The Base, fomentando odio online con post contro ebrei, omosessuali e persone di colore, ma soprattutto proponevano attacchi a scuole e moschee. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati anche coltelli e altre armi bianche, oltre a vessilli e oggetti che richiamano alla simbologia nazista.
6: Sport. Napoli illumina di immenso la Coppa America di vela. Nella splendida cornice regalata dal capoluogo partenopeo, le regate preliminari hanno hanno messo in evidenza Luna Rossa in una kermesse da sempre garanzia di emozioni forti.
9: La prima giornata della regata preliminare si chiude con due prove disputate e Luna Rossa in testa alla classifica generale, con 19 punti. L'assenza di vento a Napoli impone due false partenze. L'evento principale della 38esima America's Cup si svolgerà poi nel capoluogo partenopeo tra maggio e luglio dell'anno prossimo. La città risponde con entusiasmo, ma i comitati cittadini e i manifestanti di Bagnoli temono che i lavori di dragaggio, la movimentazione dei sedimenti e la costruzione delle infrastrutture nella colmata a mare dell'ex Italsider possano causare un grave disastro ecologico. C'è scetticismo sulla compatibilità tra un evento di portata globale e la fragilità di un'area che attende la rigenerazione da decenni. Nonostante ciò, non manca la soddisfazione nell'amministrazione comunale per aver offerto prestigio e uno spettacolo unico con la Louis Vuitton Cup, che il ministro dello sport Andrea Abodi definisce come un successo che proseguirà anche dopo, creando nuove opportunità per i giovani. La fase delle pre-regate si chiuderà domenica per un fine settimana di sport, con appuntamento finale al 2027. Da Napoli, Francesco Di Somma.
6: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
10: Grandi occasioni da Centro Ottica Lucca. Stiamo rinnovando e ampliando il negozio e per ringraziarti della pazienza arrivano sconti eccezionali fino all'80% su tantissimi prodotti, occhiali da vista e da sole. È il momento giusto per rinnovare il tuo sguardo, risparmiando davvero. Ma affrettati, la promozione termina il 3 ottobre 2026. Ti aspettiamo da Centro Ottica Lucca in via di Tiglio 161C, località Arancio, Lucca. Centro Ottica Lucca, più spazio alla visione.
11: La ricerca della bellezza, dalla musica all'estetica, fa parte di me e vorrei portarla nella vostra vita con etica, professionalità ed equilibrio. Mi chiamo Sara Mussi e sono un medico estetico.
12: Dottoressa Sara Mussi, la bellezza dell'equilibrio. Saramussi.it.
13: Hai già un impegno per domenica 11 ottobre? Disdicilo, perché a Forte dei Marmi c'è un appuntamento a cui non puoi dire di no. È la Run for IRC. Puoi correre, camminare, puoi arrivare da Firenze, Roma, Milano, Genova, Torino, da dove ti pare. 4 o 8 chilometri. Non devi essere un atleta, devi solo esserci, perché ogni iscrizione sostiene la ricerca contro il cancro. E allora pensaci, una domenica a Forte dei Marmi, una maglietta, migliaia di persone e la possibilità di fare qualcosa che conta davvero. E tu vorresti restare a casa sul divano? Dai, non fare il babbeo. Iscriviti ora alla nona edizione della Run for IRC a Forte dei Marmi. Domenica 11 ottobre. Vieni da tutta Italia. Corri, cammina, partecipa. Perché contro il cancro ogni passo conta. Anche il tuo. Parola di Andrea Secci.

0: Siete pronti a tornare dall'altra parte? Su Radio Nostalgia, Nostalgia Upside Down. Un tuffo negli anni Ottanta, con sonorità, flashback ed emozioni da rivivere.
1: Devi tornare indietro con me.
2: Ma indietro dove?
1: Indietro nel futuro!
0: Nostalgia Upside Down.

Synth, Neon e grandi hit. Questa è Nostalgia Upside Down. Gli 80 sono tornati. Nostalgia Upside Down su Radio Nostalgia.

0: Noi ogni settimana porteremo un caso pratico nella vostra vita, nella vostra quotidianità.
1: Perché? Perché non siamo abbastanza formati ancora. Siamo in Italia, siamo sempre un passo, va detto. Mi dispiace sempre dirlo, siamo un passo indietro.
2: Ogni venerdì alle 16.30 Beatrice Mazzanti e Andrea Secci vi portano nel mondo dell'intelligenza artificiale.
1: Incredibile. Tu gli puoi delegare completamente tutto e sono agenti, poi immagina.

0: Nostalgia.
1: Accendi la radio. Ogni venerdì alle 16.30, solo su Radio Nostalgia.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
5: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
6: Sono le 13:32.
7: Il meteo di Radio Nostalgia.
8: Saluto gli ascoltatori di Radio Nostalgia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
9: Ci attende una weekend con tempo in generale miglioramento sull'Italia, si esauriscono infatti gli effetti dell'impulso di aria più fresca da nord che ha interessato prevalentemente il sud. Avremo ancora della residua variabilità sabato, soprattutto tra Puglia, Calabria e Sicilia orientale, dove sarà maggiore il rischio di piovata.

0: notturne e i materassi diventano super materassi.
1: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano. Riposi senza russare e nella giusta posizione.
0: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
1: Riccardo Corredi.
0: Di noi ti puoi fidare. Riccardo. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
2: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
3: Scavolini Store, Firenze di Amicis. Viale Edmondo di Amicis 175, Firenze.
4: Vuoi ristrutturare casa e vuoi un impianto a pompa di calore per il riscaldamento? Chiama Air Service. Stai ristrutturando casa e vuoi mettere un impianto a pavimento radiante? Chiama Air Service. Stai ristrutturando casa e devi rifare anche il bagno? Chiama Air Service allo 0585 50 033 o su air-service.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
5: Cerchi un veterinario, un tuo elettatore o un negozio per animali vicino a te? Trovare il professionista giusto non è sempre facile. Apuania Petland cambia tutto. La prima piattaforma digitale del territorio dedicata agli animali. Servizi, attività, tutte le informazioni di cui hai bisogno. Apuania Petland. Scoprici su Instagram. Apuania Petland.
6: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
7: Siamo amanti della pasta.
6: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
8: E anche basta con questo spot!
9: E non se ne può più, la bella è rotta le fa.
10: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
11: Questa è Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre regolare su tutta la rete autostradale della Toscana. Sulla A15, l'area di servizio di Tugo in direzione La Spezia, alle colonnine di ricarica elettrica fuori servizio. Sulla Fibili per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Radio Nostalgia.
2: Nostalgia Upside Down. Tutto il sound degli anni 80 è qui su Radio Nostalgia. Nostalgia Upside Down.

0: Siete pronti a tornare dall'altra parte? Su Radio Nostalgia, Nostalgia Upside Down. Ogni giorno dalle 13 alle 14 e dalle 20 alle 21, un tuffo negli anni 80, con sonorità, flashback ed emozioni da rivivere. Nostalgia Upside Down.
1: Siamo immersi nella natura e ogni giorno ci impegniamo a proteggerla. Vieni a viverla, scoprirla e divertirti con chi ami. Al Giardino Zoologico di Pistoia la natura è emozione ogni giorno dell'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la natura è ogni giorno.
2: Sono le 13 e 54 minuti.
3: Radio Nostalgia. Viabilità.
4: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre regolare su tutta la rete autostradale della Toscana. Sulla A15, l'area di servizio di Tugo in direzione La Spezia, alle colonnine di ricarica elettrica fuori servizio. Sulla Fibili per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti,

0: Radio Nostalgia. Ci sono sapori che non si inventano, si tramandano. Da un vecchio libro di ricette di famiglia nasce l'Umea. La tradizione ligure e spezzina incontra una cucina contemporanea, fatta di mare, territorio e voglia di stare insieme. L'Umea, cucina conviviale, a bocca di magra. Il mare, nel piatto.
1: Pensavo ad una luce
2: soft, dai toni caldi,
1: che sia intensa e bianchissima,
2: con i LED dimmerabili,
1: a piantana o a soffitto,
2: a diffusione dal pavimento.
3: Posso darvi un consiglio?
1: Sì?
3: Luce più!
4: Luce più mette tutti d'accordo. 500 metri quadri di esposizione nel più grande showroom del Valdarno.
5: Scopri di più su lucepiu.com.
6: Ah, l'estate è finita. Torni a casa, ti guardi intorno e pensi: è ora di cambiare. Una nuova cucina, una zona giorno più bella, più tua. Una zona notte dove ritrovare finalmente il tuo spazio. Dopo l'estate, rinnova il posto più importante di tutti: casa tua. Da Mobili Masella trovi idee, qualità e soluzioni per arredare ogni ambiente con stile. Mobili Masella, Vezzano Ligure, La Spezia. La casa che vorresti può essere casa tua.

0: 70, 80, 90. Moltiplicateli per la passione, per i ricordi, per tutte le canzoni che non smetteremo mai di cantare. Il risultato? 515.000 ascoltatori in 7 giorni, 180.000 ogni giorno. Questa non è matematica, questa è Radio Nostalgia.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Sono le 14 e 33 minuti.
4: Il meteo di Radio Nostalgia.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
6: Ci attende una weekend

0: meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
1: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
2: Nuova linea, prezzi vecchi.
1: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
2: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
1: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
2: Riccardo Corredi.
1: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
3: La ricerca della bellezza, dalla musica all'estetica, fa parte di me e vorrei portarla nella vostra vita con etica, professionalità ed equilibrio. Mi chiamo Sara Mussi e sono un medico estetico.
4: Dottoressa Sara Mussi, la bellezza dell'equilibrio. saramussi.it.
5: Un po' di silenzio, grazie. Qual è il segreto del gusto autentico dell'acqua matta?
6: Specialità di mare, carni selezionate e pizza. Tutto senza glutine. Certificato dall'AIC.
5: Ristorante pizzeria Acquamatta. Via Barberinese, Campi Bisenzio.
6: Acquamatta. La qualità non ha segreti.
7: Arriva Apuania Petland, la prima piattaforma digitale del territorio dedicata interamente agli animali e a chi li ama. Cerchi un veterinario, un tuo elettatore, un negozio specializzato. Te li troviamo noi. Un solo posto, tutti i servizi vicino a te. Apuania Petland, perché ogni animale merita il meglio. Apuania Petland. Scoprici su Instagram, Apuania Petland.
8: Nasce Alfieri Autorent, noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni anche a 6 posti.
9: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
10: Bella bellina sta macchinina.
11: Pensavo ad una luce
12: soft, dai toni caldi,
11: che sia intensa e bianchissima,
12: con i LED dimmerabili,
11: a piantana o a soffitto,
12: a diffusione dal pavimento.
13: Posso darvi un consiglio?
11: Sì?
13: Luce più!
14: Luce più mette tutti d'accordo. 500 metri quadri di esposizione nel più grande showroom del Valdarno.
15: Scopri di più su lucepiu.com.
16: Radio Nostalgia. 12

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Traffico che al momento scorre in maniera regolare su tutta la rete autostradale, sulle principali tratte stradali della Toscana. In Fipili si ricorda che a causa di lavori è in vigore un restringimento di carreggiata con possibili rallentamenti in direzione Firenze tra Interporto Toscano Ovest e l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti. Sempre a causa di lavori sulla 1 stanotte in orario 22:06 rimarrà chiuso il tratto tra Chiusi Chianciano e Valdichiana in direzione Bologna. Treni a seguito dei disagi

0: Vocati dai lavori di sostituzione di ponte alpino durante i mesi estivi, i pendolari potranno acquistare gli abbonamenti ferroviari Trenitalia relativi a ottobre 2026 con uno sconto del 50%. Ogni dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Radio Nostalgia.

0: Sabato e oggi con il 3 per te andiamo a Lari, in provincia di Pisa, da Anna. Tre canzoni, tre ricordi e la sua storia in musica, tutta da ascoltare. Occhio però, perché oggi ci troverete anche fuori dalla radio. Anche oggi dalle 18 saremo in diretta dal quartier generale di Maisenza a Querceta, dove fino a domani vanno in scena i Warehouse Days. Giubbotti, magliette, felpe, accessori, tutto il mondo Maisenza, con tantissimi pezzi da 5 a 35 euro. E non saremo lì per caso, perché Maisenza sarà partner del nuovo tour Back to 90 di Radio Nostalgia, che partirà, ve lo ricordo, il 16 ottobre dal nuovo Papillon di Piano di Mommio. Adesso volume e occhi puntati su Anna Dall'Ari, che ha scelto le sue tre canzoni. Sentiamola.
1: Sono Anna Dall'Ari, provincia di Pisa, e volevo ascoltare Un senso di Vasco Rossi, Ballando sul mondo di Ligabue e Marmellata di Cremonini. Grazie, ciao.

nostalgia, c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114 e annuncia le tue tre canzoni preferite.

0: Sono Anna dall'Ari, provincia di Pisa, e volevo ascoltare Un senso di Vasco Rossi, Ballando sul mondo di Ligabue e Marmellata di Cremonini. Grazie, ciao, tanti saluti a tutti.
1: E queste erano le tre di Anna da Lari. Adesso tocca a voi, inviatemi ora il vostro 3 per te, nome, città e tre canzoni che vi riportano da qualche parte. Mandatemi subito la vostra nota vocale al 338-6360-114. Se siete più veloci potreste essere voi i protagonisti della puntata di domani del 3 per te. Oggi pomeriggio, ve lo ricordo, venite a trovarci dalle 18 alle 19, Radio Nostalgia in diretta dal quartier generale di Maisenza a Querceta per i Warehouse Days, e sarà anche il primo assaggio di quello che sta per arrivare. Back to 90, il nuovo tour di Radio Nostalgia insieme a Maisenza e agli amici di Nuova Comauto, che sono pronti a partire proprio il prossimo 16 di ottobre dal Dancing Papillon di Piano di Momio. Si parte, ve lo ricordo, il 16 di ottobre. Tutte le info sui nostri eventi e anche su quello di oggi le trovate sui nostri canali social. Gli anni 90, preparatevi amici, stanno tornando, e stavolta ve lo dico, torneranno parecchio con la vostra Radio Nostalgia. Tanti eventi, e sta per arrivare anche un super capodanno che presto avrò il piacere e l'onore di annunciarvi su queste frequenze. Vi mando un bacio, a più tardi.
2: Nostalgia 3 per te, Radio Nostalgia.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
5: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
6: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
7: Sono le 14:55.

0: 88 sa di felicità.
1: Solo da ogni euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Ogni euro.
2: Dettagli negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio ogni euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
3: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
4: Una specie di monumento?
3: Acqua.
4: Un monumento alla cucina di eccellenza?
3: Brava, ti meriti una super bistecca ed eccellenza del Masseto.
4: Wow!
3: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
4: E la buona cucina toscana.
3: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12, dal 1983. Una certezza!
5: Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience, il photobooth a specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web.
6: Hai bisogno di servizi di stampa di alta qualità per la tua attività a Sarzana? Affidati a PED. Realizziamo grafica, stampa, insegne e allestimenti con precisione e creatività. Contattaci oggi per un preventivo gratuito e scopri come possiamo aiutarti a valorizzare la tua immagine aziendale. PED, la tua stampa professionale a Sarzana.
7: PEDstampa.it
8: Radio Nostalgia.

0: sera dal lunedì al venerdì alle 19.30 c'è la musica, ve la mette Fabio R, la voce ce la metto io.
1: Su Radio Nostalgia, Back to 90s, con Andrea Secci e Fabio R.
0: Dal 28 settembre, solo su Radio Nostalgia.

0: Totto sa di felicità. Solo da ogni euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Ogni euro.
1: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi ogni euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
2: Sono le 15 e 30 minuti.
3: Il meteo di Radio Nostalgia.
4: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Nella giornata di domani, domenica, l'alta pressione in rinforzo favorirà condizioni di bel tempo sulle nostre regioni. Ritroveremo quindi al nord cielo sereno poco nuvoloso, fresco di notte, minime anche fino a 11-12 gradi in pianura, massime domani pomeriggio fino a 25-26 gradi. Al centro Italia anche qui generale stabilità con sole e vento debole fino a 28 gradi sulle centrali tirreniche. E poi il sud, cielo sereno poco nuvoloso, solo un po' di variabilità in più sulla Sicilia, ma basso rischio di temporali. Ulteriori dettagli scaricando l'app di Trabi Meteo.
3: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
5: Grandi occasioni da Centro Ottica Lucca. Stiamo rinnovando e ampliando il negozio e per ringraziarti della pazienza arrivano sconti eccezionali fino all'80% su tantissimi prodotti, occhiali da vista e da sole. È il momento giusto per rinnovare il tuo sguardo, risparmiando davvero. Ma affrettati, la promozione termina il 3 ottobre 2026. Ti aspettiamo da Centro Ottica Lucca in via di Tiglio 161C, località Arancio, Lucca. Centro Ottica Lucca, più spazio alla visione.
6: Ci sono sapori che non si inventano, si tramandano. Da un vecchio libro di ricette di famiglia nasce Lumea. La tradizione ligure e spezzina incontra una cucina contemporanea, fatta di mare, territorio e voglia di stare insieme. Lumea, cucina conviviale, a bocca di magra, il mare nel piatto.
7: La tua caldaia non funziona più, vuoi rinnovarla? Chiama Air Service. È il momento della manutenzione e assistenza del tuo impianto di riscaldamento. Previeni i guasti.

0: air-service.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: Nasce Alfieri Autorent, noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni anche a 6 posti.
2: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
3: Bada, è bellina sta macchinina.
2: Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience, il photobooth a specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web.

0: Questa è Radio Nostalgia.
1: Radio Nostalgia. Viabilità.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Traffico che al momento scorre in maniera regolare su tutta la rete autostradale, sulle principali tratte stradali della Toscana. In Fipili si ricorda che a causa di lavori è in vigore un restringimento di carreggiata con possibili rallentamenti in direzione Firenze tra Interporto Toscana Ovest e l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti. Sempre a causa di lavori sulla 1 stanotte in orario 22:06 rimarrà chiuso il tratto tra Chiusi Chianciano e Valdichiana in direzione Bologna. Treni a seguito dei disagi provocati dai lavori di sostituzione di ponte alpino durante i mesi estivi, i pendolari potranno acquistare gli abbonamenti ferroviari Trenitalia relativi a ottobre 2026 con uno sconto del 50%. Ogni dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Radio Nostalgia.

0: Sono in Biba. Sabato 3 ottobre inizia una nuova stagione di Boom Boom Boom.
1: Boom Boom Boom Boom su Radio Nostalgia.
0: Tante le novità. Ore 21, musica anni 80, con tutta una selezione dedicata ai migliori anni della nostra vita. Ore 22, tanta musica dal vivo con i migliori DJs internazionali. E chiudiamo in bellezza con il salotto News dal mondo della notte. Mi raccomando, vi aspetto sabato 3 ottobre, ore 21, qui su Radio Nostalgia.
2: Siamo immersi nella natura e ogni giorno ci impegniamo a proteggerla. Vieni a viverla, scoprirla e divertirti con chi ami. Al Giardino Zoologico di Pistoia la natura è emozione ogni giorno dell'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la natura è ogni giorno.
3: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
4: Dici che lo conosco?
5: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bravo.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma.
7: Sono le 15 e 56 minuti.
8: Radio Nostalgia. Viabilità.
9: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Traffico che al momento scorre in maniera regolare su tutta la rete autostradale, sulle principali tratte stradali della Toscana. In Fipili si ricorda che a causa di lavori è in vigore un restringimento di carreggiata con possibili rallentamenti in direzione Firenze tra Interporto Toscana Ovest e l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti. Sempre a causa di lavori sulla 1 stanotte in orario 22:06 rimarrà chiuso il tratto tra Chiusi Chianciano e Valdichiana in direzione Bologna. Treni a seguito dei disagi provocati dai lavori di sostituzione di ponte alpino durante i mesi estivi, i pendolari potranno acquistare gli abbonamenti ferroviari Trenitalia relativi a ottobre 2026 con uno sconto del 50%. Ogni dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
8: Radio Nostalgia.
10: La ricerca della bellezza, dalla musica all'estetica, fa parte di me e vorrei portarla nella vostra vita con etica, professionalità ed equilibrio. Mi chiamo Sara Mussi e sono un medico estetico.
11: Dottoressa Sara Mussi, la bellezza dell'equilibrio. Saramussi.it.
12: Un po' di silenzio, grazie. Qual è il segreto del gusto autentico dell'acqua matta?
13: Specialità di mare, carni selezionate e pizza. Tutto senza glutine. Certificato da Like.
12: Ristorante Pizzeria Acquamatta. Via Barberinese, Campi Bisenzio.
13: Acquamatta. La qualità non ha segreti.
14: Ah, l'estate è finita. Torni a casa, ti guardi intorno e pensi: è ora di cambiare. Una nuova cucina, una zona giorno più bella, più tua. Una zona notte dove ritrovare finalmente il tuo spazio. Dopo l'estate, rinnova il posto più importante di tutti: casa tua. Da Mobili Masella trovi idee, qualità e soluzioni per arredare ogni ambiente con stile. Mobili Masella, Vezzano Ligure, La Spezia. La casa che vorresti può essere casa tua.
15: Hai già un impegno per domenica 11 ottobre? Disdicilo, perché a Forte dei Marmi c'è un appuntamento a cui non puoi dire di no. È la Run for IRC. Puoi correre, camminare, puoi arrivare da Firenze, Roma, Milano, Genova, Torino, da dove ti pare. 4 o 8 chilometri. Non devi essere un atleta, devi solo esserci, perché ogni iscrizione sostiene la ricerca contro il cancro. E allora pensaci, una domenica a Forte dei Marmi, una maglietta, migliaia di persone e la possibilità di fare qualcosa che conta davvero. E tu vorresti restare a casa sul divano? Dai, non fare il babbeo. Iscriviti ora alla nona edizione della Run for IRC a Forte dei Marmi. Domenica 11 ottobre, vieni da tutta Italia. Corri, cammina, partecipa, perché contro il cancro ogni passo conta, anche il tuo. Parola di Andrea Secci.

0: Ti ricordi quel suono? Il fruscio prima della canzone. La voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa. Un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui. Più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
5: Sono le 16 e 29 minuti.
6: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
8: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
7: Ogni possibilità inizia con un passo.
8: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
9: Questo cammino dobbiamo completarlo.
7: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
10: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
11: A settembre ritorna la magia.
12: Aspetto questo momento da un'eternità, sì, è vero.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Secondo te siamo maledette?
14: No!
11: Amori e incantesimi 2, al cinema.
15: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
16: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
17: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
16: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
18: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
19: Amiche per la vita!
16: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Ah, l'estate è finita. Torni a casa, ti guardi intorno e pensi: è ora di cambiare. Una nuova cucina, una zona giorno più bella, più tua. Una zona notte dove ritrovare finalmente il tuo spazio. Dopo l'estate, rinnova il posto più importante di tutti: casa tua. Da Mobili Masella trovi idee, qualità e soluzioni per arredare ogni ambiente con stile. Mobili Masella, Vezzano Ligure, La Spezia. La casa che vorresti può essere casa tua.
20: Sei pronto a dare vita alle tue idee? Pad Stampa è qui per aiutarti. Progettiamo, stampiamo e installiamo tutto il necessario per la tua attività. Con il nostro team giovane e dinamico, ogni tua intuizione prende forma. Tu dai l'idea, noi la progettiamo, la realizziamo e la installiamo. Pad Stampa, dove le tue idee diventano realtà. Padstampa.it.
21: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
22: Scavolini Store Firenze di Amicis, Viale Edmondo di Amicis 175, Firenze.
23: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
24: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
25: Dove, oh, dove?
24: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
25: Ah sì, Ciccio Pennello.
24: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
23: Ciccio Pennello? Quasi quasi.
24: Sì, ma levati con questi risvoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
6: Questa è Radio Nostalgia.

0: meteo di Radio Nostalgia.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Nella giornata di domani, domenica, l'alta pressione in rinforzo favorirà condizioni di bel tempo sulle nostre regioni. Ritroveremo quindi al nord cielo sereno poco nuvoloso, fresco di notte, minime anche fino a 11-12 gradi in pianura, massime domani pomeriggio fino a 25-26 gradi. Al centro Italia anche qui generale stabilità con sole e vento debole fino a 28 gradi sulle centrali tirreniche. E poi il sud, cielo sereno poco nuvoloso, solo un po' di variabilità in più sulla Sicilia, ma basso rischio di temporali. Ulteriori dettagli scaricando l'app di Trabi Meteo.
0: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
2: Nostalgia. Radio Nostalgia.
3: Questa è Radio Nostalgia.

0: ti prometto solennemente che non lo faccio più.
1: Non ci credo.
0: No, te lo giuro, cioè,
1: no,
0: la facciamo solo in radio, fuori programma, il primo programma che parla di matrimoni alla radio con Glenda Marradi e Andrea Secci.
1: Allora, te lo prometti, ma lo metti per iscritto e facciamo un contratto, perché l'ultima volta hai rotto dei cilindri, rubato un cappello che non era per te, era per gli ospiti, hai girato in mezzo al matrimonio.
2: Fuori programma, na na na.
1: Prossimamente su Radio Nostalgia, solo su Radio Nostalgia.
0: Ma erano miei fans.
3: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
4: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
5: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
6: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero 1 in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Sono le 16:55.
8: Radio Nostalgia. Viabilità.
9: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di materiali dispersi in carreggiata si registrano rallentamenti tra Valdarno e Cisareggello in direzione Bologna. Sempre a causa di lavori sulla 1 stanotte in orario 22:06 rimarrà chiuso il tratto tra Chiusi Chianciano e Valdichiana in direzione Bologna. Sempre a causa di lavori si segnala la chiusura della regionale 2 casse in entrambe le direzioni all'interno del chilometro 270 per un tratto di 150 metri fino al 3 novembre. Treni a seguito dei disagi provocati dai lavori di sostituzione di ponte alpino durante i mesi estivi, i pendolari potranno acquistare gli abbonamenti ferroviari Trenitalia relativi a ottobre 2026 con uno sconto del 50%. Ogni dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
8: Radio Nostalgia.
10: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
11: Nuova linea, prezzi vecchi.
10: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
11: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
10: E solo a settembre, in offerta lancio, al 50%.
11: Riccardo Corredi.
10: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
12: Grandi occasioni da Centro Ottica Lucca. Stiamo rinnovando e ampliando il negozio e per ringraziarti della pazienza arrivano sconti eccezionali fino all'80% su tantissimi prodotti, occhiali da vista e da sole. È il momento giusto per rinnovare il tuo sguardo, risparmiando davvero. Ma affrettati, la promozione termina il 3 ottobre 2026. Ti aspettiamo da Centro Ottica Lucca in via di Tiglio 161C, località Arancio, Lucca. Centro Ottica Lucca, più spazio alla visione.
13: Ci sono sapori che non si inventano, si tramandano. Da un vecchio libro di ricette di famiglia nasce l'Umea. La tradizione ligure e spezzina incontra una cucina contemporanea, fatta di mare, territorio e voglia di stare insieme. L'Umea, cucina conviviale, a bocca di magra. Il mare nel piatto.
14: Stai ristrutturando e vuoi ridurre i consumi con un impianto fotovoltaico? Chiama Air Service. Hai deciso di mettere il solare termico? Chiama Air Service. Vuoi sostituire la tua caldaia con un impianto a pompa di calore per l'acqua sanitaria? Chiama Air Service allo 0585 50 033 o su air-service.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
15: Cerchi un veterinario, un toelettatore o un negozio per animali vicino a te? Trovare il professionista giusto non è sempre facile. Apuania Petland cambia tutto. La prima piattaforma digitale del territorio dedicata agli animali. Servizi, attività, tutte le informazioni di cui hai bisogno. Apuania Petland. Scoprici su Instagram. Apuania Petland.
16: Hai già un impegno per domenica 11 ottobre? Disdicilo, perché a Forte dei Marmi c'è un appuntamento a cui non puoi dire di no. È la Run for IRC. Puoi correre, camminare, puoi arrivare da Firenze, Roma, Milano, Genova, Torino, da dove ti pare. 4 o 8 chilometri. Non devi essere un atleta, devi solo esserci, perché ogni iscrizione sostiene la ricerca contro il cancro. E allora pensaci, una domenica a Forte dei Marmi, una maglietta, migliaia di persone e la possibilità di fare qualcosa che conta davvero. E tu vorresti restare a casa sul divano? Dai, non fare il babbeo. Iscriviti ora alla nona edizione della Run for IRC a Forte dei Marmi. Domenica 11 ottobre. Vieni da tutta Italia. Corri, cammina, partecipa. Perché contro il cancro ogni passo conta. Anche il tuo. Parola di Andrea Secci.

0: Hai ancora il Walkman nel cassetto?
1: Dai,
2: confessalo.
1: Ma non è possibile.
0: Dal 2 ottobre alle 21
2: Radio Nostalgia riaccende gli anni 80
3: e poi
2: 90
3: e poi
2: e 00.
0: Come la farina.
4: Ma che sei scemo?
2: Emiliano Geri
0: e Fabio Asiri presentano
2: Generazione Dance. La musica è la stessa di allora.
0: Le tue ginocchia no.
5: Sì, l'ho sentito dire anche. Generazione Dance.
6: Dici che lo conosco?
7: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
6: Ah, quello naturale, senza additivi.
7: Bravo.
6: DOP, solo carne italiana.
7: Esatto.
6: Il crudo.
7: E allora non lo conosci.
6: Perché non è crudo, è Parma.
8: Piacere, prosciutto di Parma.
9: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili. Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
10: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
11: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non devi, non ci credi.
12: Sono le 17 e 29 minuti.
13: Il meteo di Radio Nostalgia.
14: Ben trovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
15: Nella giornata di domani, domenica, l'alta pressione in rinforzo favorirà condizioni di bel tempo sulle nostre regioni. Ritroveremo quindi al nord cielo sereno poco nuvoloso, fresco di notte, minime anche fino a 11-12 gradi in pianura, massime domani pomeriggio fino a 25-26 gradi. Al centro Italia anche qui generale stabilità con sole e vento debole fino a 28 gradi sulle centrali tirreniche. E poi il sud, cielo sereno poco nuvoloso, solo un po' di variabilità in più sulla Sicilia, ma basso rischio di temporali. Ulteriori dettagli scaricando l'app di Trabi Meteo.
13: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
16: Nasce Alfieri Autorent. Noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni anche a 6 posti.
17: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
18: Bada un'è bellina sta macchinina.
19: La ricerca della bellezza, dalla musica all'estetica, fa parte di me. E vorrei portarla nella vostra vita con etica, professionalità ed equilibrio. Mi chiamo Sara Mussi e sono un medico estetico.
20: Dottoressa Sara Mussi, la bellezza dell'equilibrio. saramussi.it.
21: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
22: Una specie di monumento?
21: Acqua?
22: Un monumento alla cucina di eccellenza?
21: Brava, ti meriti la catalana di crostacei alla brace e una bella bottiglia di Chablis.
22: Wow!
21: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
22: E la buona cucina toscana.
21: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12, dal 1983. Una certezza.
23: Questa è Radio Nostalgia. Oh.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Traffico che al momento scorre in maniera regolare su tutta la rete autostradale, sulle principali tratte stradali della Toscana. In Fipili possibili rallentamenti a causa di lavori sul ramo di Livorno tra Interporto Toscana Ovest e l'allacciamento con la 12 verso Firenze. Treni a seguito dei disagi provocati dai lavori di sostituzione di ponte alpino durante i mesi estivi, i pendolari potranno acquistare gli abbonamenti ferroviari Trenitalia relativi a ottobre 2026 con uno sconto del 50%. Ogni dettaglio sui nostri canali social. Città di Firenze torna domenica 27 settembre. L'appuntamento con Corri la Vita. Fino alle ore 18 di domani saranno in vigore provvedimenti di circolazione, mentre sempre domani dalle ore 8.30 alle 13.30 scatteranno le deviazioni ai percorsi del TPL. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Radio Nostalgia. Oh, oh, nostalgia.
2: Radio Nostalgia. 70, 80, 90.

0: diretta dal lunedì al venerdì alle 19.30 c'è la musica ve la mette Fabio R, la voce ce la metto io.
1: Su Radio Nostalgia Back to 90s con Andrea Secci e Fabio R.
0: Dal 28 settembre solo su Radio Nostalgia.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Se devi trovare un posto per le N.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
5: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
7: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
8: Solo da ogni euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Ogni euro.
9: Dettagli negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario Secci nei negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
0: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
3: Sono le 17 e 52 minuti. Radio Nostalgia. Viabilità.
4: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Traffico che al momento scorre in maniera regolare su tutta la rete autostradale, sulle principali tratte stradali della Toscana. In Fipili possibili rallentamenti a causa di lavori sul ramo di Livorno tra Interporto Toscana Ovest e l'allacciamento con la 12 verso Firenze. Treni a seguito dei disagi provocati dai lavori di sostituzione di ponte alpino durante i mesi estivi, i pendolari potranno acquistare gli abbonamenti ferroviari Trenitalia relativi a ottobre 2026 con uno sconto del 50%. Ogni dettaglio sui nostri canali social. Città di Firenze torna domenica 27 settembre. L'appuntamento con Corri la Vita. Fino alle ore 18 di domani saranno in vigore provvedimenti di circolazione, mentre sempre domani dalle ore 8.30 alle 13.30 scatteranno le deviazioni ai percorsi del TPL. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Radio Nostalgia.
5: Grandi occasioni da Centro Ottica Lucca. Stiamo rinnovando e ampliando il negozio e per ringraziarti della pazienza arrivano sconti eccezionali fino all'80% su tantissimi prodotti. Occhiali da vista e da sole. È il momento giusto per rinnovare il tuo sguardo, risparmiando davvero. Ma affrettati, la promozione termina il 3 ottobre 2026. Ti aspettiamo da Centro Ottica Lucca in via di Tiglio 161C, località Arancio, Lucca. Centro Ottica Lucca, più spazio alla visione.
6: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
7: Scavolini Store Firenze di Amicis. Viale Edmondo di Amicis 175, Firenze.
8: Un po' di silenzio, grazie. Qual è il segreto del gusto autentico dell'acqua matta?
9: Specialità di mare, carni selezionate e pizza. Tutto senza glutine. Certificato dall'AIC.
8: Ristorante Pizzeria Acqua Matta. Via Barberinese, Campi Bisenzio.
9: Acqua Matta. La qualità non ha segreti.
10: Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience, il fotobutta specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web.
11: Nasce Alfieri Autorent. Noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni, anche a 6 posti.
12: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
13: Bada, è bellina sta macchinina.
14: Pensavo ad una luce
15: soft, dai toni caldi,
14: che sia intensa e bianchissima,
15: con i LED dimmerabili.
14: A piantana o a soffitto?
15: A diffusione dal pavimento.
16: Posso darvi un consiglio?
14: Sì?
16: Luce più!
17: Luce più mette tutti d'accordo. 500 metri quadri di esposizione nel più grande showroom del Valdarno.
18: Scopri di più su lucepiu.com.
19: Radio Nostalgia.

0: Ve l'avevamo promesso, due minuti dopo le 18 fino alle 19, oggi Radio Nostalgia è fuori dagli studi, siamo a Querceta, è iniziato il Warehouse Days di Mai Senza, è partito stamani e da quello che mi stanno dicendo Michele e ovviamente la Debora, che io però la posso chiamarti stordita?
1: Tanto mi chiamano tutti Barbara, Rebecca, nessuno mi chiama Debora.
0: Come nessuno ti chiama Debora?
1: So, Debora si vede che viene male.
0: Vabbè, ma la Debbie, però per tutti sei la stordita.
1: La stordita.
0: E da Michele Leonardi, ciao Michi.
2: Ciao, buonasera.
0: Allora, come sta andando?
2: Molto bene, una buonissima affluenza, tantissimi clienti che hanno seguito l'evento, grazie alla Debora, grazie a voi Radio Nostalgia, sta andando molto bene.
0: Ma spieghiamo che cos'è Mai Senza, vabbè, molti lo sanno perché Mai Senza è con noi da sempre.
2: No, Radio Nostalgia è con noi da sempre.
0: No, ma è anche Mai Senza, e tra l'altro, lo sapete, sta per partire Back to 90, il nuovo tour invernale di Radio Nostalgia, e i gadget saranno proprio quelli di Mai Senza. Stiamo studiando ancora cosa vi regaleremo. Vi ricordo la prima tappa, 16 ottobre, Pian di Mommio. Dove siamo?
1: Pian di Mommio.
0: Al Dancing?
1: Non lo so.
0: Papillon, dai Debbie, tanto vieni, no? Non vieni?
1: Certo, il 16 ottobre al Dancing Papillon.
0: Brava, vedi che la Debora è sempre sul petto, sempre sul pezzo. Allora, a proposito di pezzi, che cosa trovano Debbie fino a domani, solo oggi e domani?
1: Allora, questo è il mio mondo, Michi, perché se si parla di vendere, si parte da 5 fino a 35 euro. C'è un cesto con la qualunque a 5 euro. Poi abbiamo le magliette 1 a 10, 3 a 20 e poi ci sono felpe, pantaloni, giacche, di tutto e di più. Bambino, donna, uomo e basta.
0: Oh, per un attimo pensavo mi facevi... ho tremato visto che siamo in fascia protetta. Comunque, vi invitiamo a venire qua anche perché ora è poi l'ora dell'aperitivo. Quindi Michi vi prepara anche da bere. E ora facciamo così, ci ascoltiamo gli Oasis perché ho visto che c'è gente che è lì in lista d'attesa per prendere i biglietti.
1: Sono in lista d'attesa per questi biglietti. Gente che potrebbe vendere anche un re.
0: Ah, vabbè. Radio Nostalgia!

mai senza Radio Nostalgia, 12 minuti dopo le 18. Oggi ve le stiamo trasmettendo dalla Versilia. Radio Nostalgia è di nuovo fuori dagli studi per promuovere ovviamente questo brand che è Mai Senza, che è partito tanti anni fa con noi e che oggi celebra questo Open Day Warehouse, che mette tutto da 5 a 35 euro, quindi tutti quelli che ci stanno venendo a trovare possono acquistare dei capi pazzeschi da 5 a 35 euro. Perché Mai Senza? Perché Mai Senza è sponsor di Back to 90, in partenza dal 16 di ottobre in tour per i locali, i migliori locali d'Italia, ma soprattutto ogni sera dal lunedì al venerdì alle 19.30, il sabato e la domenica dalle 20 alle 21 con il Seci e Fabio R. Un'ora di musica anni 90 per celebrare Mai Senza, Radio Nostalgia live dalla Warehouse di Querceta. Adesso arrivano loro, gli

0: In questo sabato 26 settembre siamo live dal quartier generale di via Meccheri 109 di Querceta di Mai Senza. Oggi e domani trovate t-shirt, felpe, costumi, accessori e tanto altro a 5,35 euro fino ad esaurimento scorte, e fino alle 19 c'è anche il Seggi in diretta proprio qua dal quartier generale di Massenza. Shopping, musica, radio e tutta l'energia di nostalgia, perché il mood sarà questo nei prossimi mesi: Mai Senza Radio Nostalgia. Siamo pronti con Back to 90, lo sentite già dalla musica che vi stiamo suonando in questa ora, tutta degli anni 90, che sta per arrivare nelle vostre case ogni sera, da lunedì al venerdì dalle 19.30 alle 20 con il Seggio e Fabio R, e anche nei locali a partire dal 16 di ottobre partirà il tour invernale nei club di Toscana e non. Se volete che Back to 90 arrivi nel vostro locale, chiamate ora lo 0585 53 555. Insomma, sarà un inverno scoppiettante, vi stiamo per annunciare anche delle date, lo faremo nelle prossime, nei prossimi giorni, pazzesche, dei festivi allucinanti all'aperto e non, da non perdere ovviamente. L'abbiamo già spoilerato nei giorni scorsi, l'Halloween Village il 30 e il 31 di ottobre ad Albiano Magra, un paese che diventa
1: l'inferno,
0: e noi ci saremo sia il venerdì che il sabato nel palco fuori dal borgo. Il venerdì con il Biba, il sabato con Luca Giorgi, insieme a me come sempre ci sarà anche Cristian Bianchi. Insomma, a fare la padrona la musica più bella degli anni 90 in questo sabato pomeriggio, questo è Mai Senza Radio Nostalgia.

0: E siamo live da la Warehouse di Maisenza. C'è questo open day oggi e domani e noi ve lo stiamo raccontando in musica anche alla radio, perché Maisenza sarà sponsor ufficiale di Back to 90, il nuovo tour di Radio Nostalgia in partenza da ottobre, che poi insomma culminerà con delle date pazzesche, ma avremo modo e tempo di annunciarvele. Intanto segnatevi questa: 16 ottobre, nuovo Dancing Papillon, Piano di Momio, quindi siamo in Versilia, appuntamento da non perdere con la prima data. La data zero l'abbiamo fatta per l'ultima notte della Carrara Beer Fest e poi siamo pronti a ripartire. Anzi, se volete che Back to 90 arrivi nel vostro locale, chiamate ora lo 0585 53555. Vi ricordo che Back to 90 diventa anche un nuovo programma. Da lunedì saremo in onda io e Fabio R ogni sera alle 19.30, dal lunedì al venerdì, e il sabato e la domenica dalle 20 alle 21. Torna anche Boom Boom Boom, parte Generazione Dance venerdì dalle 21. Segnatevelo in agenda, arrivano Emiliano Geri e Fabio Rizzi. Insomma, sarà una super inverno su Radio Nostalgia, anche se fanno ancora 28 gradi, però l'autunno è iniziato. Noi abbiamo salutato l'estate mercoledì scorso al pontile di Forte dei Marmi, dove arriveremo tra l'altro domenica 11 ottobre, c'è la Run for IRC. Quindi insomma sono tanti gli eventi da non perdere con la vostra radio preferita. Il 10 di ottobre saremo a Lucca per la grande inaugurazione del Centro Ottica Lucca, e poi ce ne sono altri, ma non ve li posso dire tutti ora. Vorrei tanto qua con me la Debbie e Michele, ma c'è veramente il mondo. Sono passati a trovarci un sacco di ascoltatori, un sacco di amici di Maisenza, perché il mood di oggi è Maisenza Radio Nostalgia. Lì nella redazione di Trebi Meteo sentiamo come sarà il tempo domani e poi torniamo in diretta qua dalla Warehouse di Maisenza.
1: Il meteo di Radio Nostalgia.
2: Saluto gli ascoltatori di Radio Nostalgia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
3: Ci attende una weekend con tempo in generale miglioramento sull'Italia. Si esauriscono infatti gli effetti dell'impulso di aria più fresca da nord, che ha interessato prevalentemente il sud. Avremo ancora della residua variabilità sabato, soprattutto tra Puglia, Calabria e Sicilia orientale, dove sarà maggiore il rischio di piovaschi proprio sull'isola. Altrove tempo già asciutto con ampie schiarite, venti ancora sostenuti da nord-nord-est al sud, ma in attenuazione. Domenica infatti rimonta l'anticiclone e avremo una giornata ovunque soleggiata con anche temperature in aumento. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.

0: ero lì che ho detto ora non viene, mi rilasciano da solo un'altra volta, invece è arrivato. Allora Miki, raccontiamo un po' che cosa stiamo preparando per l'inverno, anche tu con Maisenza.
1: A parte la collaborazione che stiamo facendo con Radio Nostalgia, dove daremo degli ottimi gadget
0: di Back to 90.
1: Ora a breve usciranno in tutti i negozi, tutti i nostri negozi della nostra distribuzione, tutta la nuova collezione, ci saranno nuove felpe, cappelli, insomma tutto quello che fa parte dello sportwear di tutti i giorni. Ci potrete trovare sempre a Forte dei Marmi e in tutti i nostri rivenditori che potete trovare dal nostro sito www.maisenza.com.
0: Quindi vi ricordo che oggi, fino a che ora?
1: Fino alle 20
0: e domani dalle 8 alle
1: 20
0: potete venire.

0: 8 minuti alle 19, lo sapete, siamo live dal quartier generale di Maisenza e finalmente sono riuscito a intercettare qualcuno. Ciao, come vi chiamate?
1: Agnese. Natascia.
0: Di dove siete, ragazze?
1: Di Torre del Lago.
2: Reggio.
0: Avrei detto di Livorno.
1: Come di Livorno?
0: No, c'è un po' questa uscita di Livorno. Come mai qui?
1: Così per far du compere.
0: Cosa avete intercettato?
1: Una maglia bellissima con un procione con scritto Live, Love, Lobotomy.
0: Hai detto procione?
1: Procione.
0: Avevo capito un'altra cosa, no? Quell'altra Torre del Lago, procione, non avevo capito, ragazzi. Scusatemi, però mi avete un attimo distratto. E tu invece?
2: E io per me senza.
0: Sì, ma cosa hai comprato?
2: Due felpe.
0: E cosa c'era nella felpa?
2: Un flash e quell'altra, una Vespa.
0: È una Vespa, è una Vespa. Vieni anche tu, per favore. No, lei canta, allora sta zitta. Cioè, a me mi fate morire, no? Cioè, appena si apre il microfono spariscono tutti. A me mi hanno
2: scappano tutti.
0: Sì, mi hanno messo all'ingresso, almeno accogli. No, ma appena mi vedono scappano dentro come dei missili. Va bene. Comunque, lo sapete che Maisenza sarà sponsor ufficiale del nuovo tour di Radio Nostalgia?
1: No, non lo sapevo.
0: Allora, il 16 di ottobre vi aspetto al nuovo Papillon, quello a Pian di Mommio, vicino a casa vostra, tra l'altro.
1: Sì.
0: Cosa hai detto? È tuo? Com'è tuo? Ah, è il tuo locale. Per età, no, ma non importa. Noi lo trasformiamo per una sera.
2: È vicino a casa.
0: Ah, ok. No, però lei l'ha messa sotto quel punto di vista, io ho capito. Ho intercettato lo sfottò. Comunque, indipendentemente, il 16 ottobre c'è la prima data del tour invernale. Vi riporteremo negli anni 90. Quanti anni avevi negli anni 90?
1: Negli anni 90, nel 90 non ero ancora nato.
0: Ecco, è questo che volevo sapere. Tu quanti anni avevi negli anni?
2: Non ero ancora nato.
0: Sì, va bene, dai, questa era.

0: Live, mai senza Radio Nostalgia. Questo è il mood di questa ora che vi abbiamo trasmesso in diretta dal quartier generale di Mai Senza, dove qui nascono tante cose. Puoi venire qua anche tu. La chiami, per favore? Dai, no, niente, scappano tutti. Io non so che cosa gli fai, Michele, ai tuoi collaboratori. Te li mangi. Allora, attenzione, perché Michele è la mente di tutto questo, ma c'è qualcuno che quando indossi una maglia devi pensare a lui. Come ti chiami?
1: Umberto.
0: Perché state lì? Venite qua tutti. Voi siete la linea produttiva di Mai Senza. Venite qua, dai ragazzi. I complimenti vanno anche a voi, perché tutto quello che oggi state acquistando da 5 a 35 euro è fatto dalle sapiente mani di questi ragazzi. Umberto.
2: E Pedro.
0: Lui è il famoso Pedro. Sì. Che ovviamente è qua e sta divulgando. Ciao, poi vieni. Dai, tanto lei è abituata a parlare, quindi sembra fatta apposta, cioè stiamo chiudendo la diretta e lei arriva. Ciao, come ti chiami?
3: Mi chiamo Rachele.
0: Ciao Rachele, mi sembra di averti visto ogni tanto online, qualche volta. Come mai qui?
3: Beh, perché non potevo mancare a questo appuntamento, né io né la mia bimba.
0: Bene. Allora, grazie per chi ci ha seguito. Vi ricordo che questo Open Day dura fino a domani, cioè stasera fino alle 20, e domani mattina dalle 8 alle 20 voi arrivate qua a Querceta. Vi dai l'indirizzo?
4: Via Macri 109A.
0: E potete acquistare i pezzi da 5 a 35 euro. Vi portate a casa della roba strepitosa che solo Mai Senza produce da anni e che noi di Radio Nostalgia indossiamo e faremo indossare nel nuovo tour Back to 90 in partenza proprio da ottobre e da lunedì anche in diretta ogni sera dalle 19.30 col Secchi e Fabio Re. Michi, grazie.
4: Grazie a te Andrea, alla prossima.
0: Vai. Grazie a chi ci ha seguito. Vi ricordo alle 20 Upside Down, l'ultimo weekend così senza ballare a fuoco, perché dal prossimo weekend partono un sacco di nuovi programmi. Il venerdì arriva Generazione Dance con Emiliano Geri e Fabio, poi arriva il Biba che torna proprio il sabato 3 con Boom Boom Boom. Grazie a tutti, ciao.

0: musica degli anni 70, 80 e 90?
1: Nostalgia.
0: E se per 15 minuti il DJ di Radio Nostalgia fossi proprio tu? Ogni giorno su Radio Nostalgia il protagonista sei tu. Prendi il telefono, registra subito un vocale con il tuo nome, la tua città e le tue tre canzoni del cuore. Invialo ora al 338-636-0114.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, compara prenota fatto.
5: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice. E Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
6: Sono le 18 e 58 minuti.
0: Radio Nostalgia. Viabilità.
7: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Traffico che al momento scorre in maniera regolare su tutta la rete autostradale, sulle principali tratte stradali della Toscana. In Fipili possibili rallentamenti a causa di lavori sul ramo di Livorno tra Interporto Toscana Ovest e l'allacciamento con la 12 verso Firenze. Treni a seguito dei disagi provocati dai lavori di sostituzione di ponte alpino durante i mesi estivi, i pendolari potranno acquistare gli abbonamenti ferroviari Trenitalia relativi a ottobre 2026 con uno sconto del 50%. Ogni dettaglio sui nostri canali social. Città di Firenze torna domenica 27 settembre. L'appuntamento con Corri la Vita. Fino alle ore 18 di domani saranno in vigore provvedimenti di circolazione, mentre sempre domani dalle ore 8.30 alle 13.30 scatteranno le deviazioni ai percorsi del TPL. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Radio Nostalgia.
8: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
9: Nuova linea, prezzi vecchi.
8: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
9: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
8: E solo a settembre, in offerta lancio, al 50%.
9: Riccardo Corredi.
8: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
0: Ci sono sapori che non si inventano, si tramandano. Da un vecchio libro di ricette di famiglia nasce l'Umea. La tradizione ligure e spezzina incontra una cucina contemporanea, fatta di mare, territorio e voglia di stare insieme. L'Umea, cucina conviviale, a bocca di magra. Il mare, nel piatto.
10: La ricerca della bellezza, dalla musica all'estetica, fa parte di me. E vorrei portarla nella vostra vita con etica, professionalità ed equilibrio. Mi chiamo Sara Mussi e sono un medico estetico.
11: Dottoressa Sara Mussi, la bellezza dell'equilibrio. saramussi.it.
12: Hai già un impegno per domenica 11 ottobre? Disdicilo, perché a Forte dei Marmi c'è un appuntamento a cui non puoi dire di no. È la Run for IRC. Puoi correre, camminare, puoi arrivare da Firenze, Roma, Milano, Genova, Torino, da dove ti pare. 4 o 8 chilometri. Non devi essere un atleta, devi solo esserci, perché ogni iscrizione sostiene la ricerca contro il cancro. E allora pensaci, una domenica a Forte dei Marmi, una maglietta, migliaia di persone e la possibilità di fare qualcosa che conta davvero. E tu vorresti restare a casa sul divano? Dai, non fare il babbeo. Iscriviti ora alla nona edizione della Run for IRC a Forte dei Marmi. Domenica 11 ottobre. Vieni da tutta Italia. Corri, cammina, partecipa. Perché contro il cancro ogni passo conta. Anche il tuo. Parola di Andrea Secci.
13: Questa è Radio Nostalgia.

0: Sai qual è il gesto più ribelle che puoi fare nel 2026? Smettere di scegliere. Avere 100 milioni di brani in tasca. Scorrere, cercare, non decidere mai. E poi, scegliere di spegnere tutto. Accendere la radio. Mettersi comodi. È un patto silenzioso con chi sta dall'altra parte. È come dire, ok, stupiscimi. Niente algoritmi, niente calcoli. Solo quel brivido di quando parte quella canzone. Proprio nell'istante in cui ti serviva. Radio Nostalgia. Qui le canzoni non invecchiano mai. E nemmeno la tua voglia di emozionarti.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
1: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
3: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
4: Sono le 19 e 31 minuti.
5: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
7: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
6: Ogni possibilità inizia con un passo.
7: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
9: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
10: A settembre ritorna la magia.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Secondo te siamo maledette?
13: No.
10: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
14: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
15: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
16: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
15: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
17: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
18: Amiche per la vita!
15: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience, il photobooth a specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web.
19: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
20: Scavolini Store Firenze di Amicis. Viale Edmondo di Amicis 175, Firenze.
21: Nasce Alfieri Autorent. Noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni anche a 6 posti.
0: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
22: Bada un è bellina sta macchinina.
23: Un po' di silenzio, grazie. Qual è il segreto del gusto autentico dell'acqua matta?
24: Specialità di mare, carni selezionate e pizza. Tutto senza glutine. Certificato da LAIC.
23: Ristorante pizzeria Acqua Matta. Via Barberinese, Campi Bisenzio.
24: Acqua Matta. La qualità non ha

0: i dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.
1: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.

0: discoteca degli anni 70, 80 e 90? Nostalgia. E se per 15 minuti il DJ di Radio Nostalgia fossi proprio tu? Ogni giorno su Radio Nostalgia il protagonista sei tu. Prendi il telefono, registra subito un vocale con il tuo nome, la tua città e le tue tre canzoni del cuore. Invialo ora al 338-636-0114. Ma fai in fretta, il più veloce va in onda domani, solo su Radio Nostalgia.
1: Siamo immersi nella natura e ogni giorno ci impegniamo a proteggerla. Vieni a viverla, scoprirla e divertirti con chi ami. Al Giardino Zoologico di Pistoia la natura è emozione ogni giorno dell'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la natura è ogni giorno.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: Sono le 19 e 54 minuti.
7: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
9: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
8: Ogni possibilità inizia con un passo.
9: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
11: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
12: A settembre ritorna la magia.
13: Aspetto questo momento da un'eternità, sì, è vero.
12: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
14: Secondo te siamo maledette?
15: No!
12: Amori e incantesimi 2, al cinema.
16: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
17: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
18: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
17: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
19: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
20: Amiche per la vita!
17: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
21: Un po' di silenzio, grazie. Qual è il segreto del gusto autentico dell'acqua matta?
22: Specialità di mare, carni selezionate e pizza. Tutto senza glutine. Certificato da Like.
21: Ristorante pizzeria Acquamatta. Via Barberinese, Campi Bisenzio.
22: Acquamatta. La qualità non ha segreti.
23: Arriva Apuania Petland, la prima piattaforma digitale del territorio dedicata interamente agli animali e a chi li ama. Cerchi un veterinario, un tuo elettatore, un negozio specializzato. Te li troviamo noi. Un solo posto, tutti i servizi vicino a te. Apuania Petland, perché ogni animale merita il meglio. Apuania Petland. Scoprici su Instagram, Apuania Petland.
24: Hai già un impegno per domenica 11 ottobre? Disdicilo, perché a Forte dei Marmi c'è un appuntamento a cui non puoi dire di no. È la Run for IRC. Puoi correre, camminare, puoi arrivare da Firenze, Roma, Milano, Genova, Torino, da dove ti pare. 4 o 8 chilometri. Non devi essere un atleta, devi solo esserci. Perché ogni iscrizione sostiene la ricerca contro il cancro. E allora pensaci, una domenica a Forte dei Marmi, una maglietta, migliaia di persone e la possibilità di fare qualcosa che conta davvero. E tu vorresti restare a casa sul divano? Dai, non fare il babbeo. Iscriviti ora alla nona edizione della Run for IRC a Forte dei Marmi. Domenica 11 ottobre. Vieni da tutta Italia. Corri, cammina, partecipa. Perché contro il cancro ogni passo conta. Anche il tuo. Parola di Andrea Secci.

0: Siete pronti a tornare dall'altra parte? Su Radio Nostalgia, Nostalgia Upside Down. Un tuffo negli anni Ottanta, con sonorità, flashback ed emozioni da rivivere.
1: Devi tornare indietro con me.
2: Ma indietro dove?
1: Indietro nel futuro!
0: Nostalgia Upside Down.

Nostalgia Upside Down. Gli anni 80, come non li hai mai sentiti? Nostalgia Upside Down su Radio Nostalgia.

0: dolce, ce la metto io.
1: Su Radio Nostalgia, Back to 90s, con Andrea Secci e Fabio R.
0: Dalle 20, accendi la radio e balla e canta con noi.
2: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
3: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
4: Dettagli negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
1: Sono le 20 e 29 minuti. Meteo di Radio Nostalgia.
5: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Nella giornata di domani, domenica, l'alta pressione in rinforzo favorirà condizioni di bel tempo sulle nostre regioni. Ritroveremo quindi al nord cielo sereno poco nuvoloso, fresco di notte, minime anche fino a 11-12 gradi in pianura, massime domani pomeriggio fino a 25-26 gradi. Al centro Italia anche qui generale stabilità con sole e vento debole fino a 28 gradi sulle centrali tirreniche. E poi il sud, cielo sereno poco nuvoloso, solo un po' di variabilità in più sulla Sicilia, ma basso rischio di temporali. Ulteriori dettagli scaricando l'app di Trabi Meteo.
1: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
6: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
7: Nuova linea, prezzi vecchi.
6: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
7: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
6: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
7: Riccardo Corredi.
6: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
1: Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience, il fotobooth a specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web.
8: Ci sono sapori che non si inventano, si tramandano. Da un vecchio libro di ricette di famiglia nasce l'Umea. La tradizione ligure e spezzina incontra una cucina contemporanea, fatta di mare, territorio e voglia di stare insieme. L'Umea, cucina conviviale, a bocca di magra, il mare nel piatto.
9: Nasce Alfieri Autorent. Noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni, anche a 6 posti.
1: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
10: Bona o è bellina sta macchinina?
11: Questa è Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Nostalgia Upside Down. Tutto il sound degli anni 80 è qui su Radio Nostalgia. Nostalgia Upside Down.

su Radio Nostalgia. Nostalgia Upside Down. Un'ora di anni 80 con sonorità, flashback ed emozioni da rivivere. Nostalgia Upside Down.

0: Noi ogni settimana porteremo un caso pratico nella vostra vita, nella vostra quotidianità.
1: Perché non siamo abbastanza formati ancora. Siamo in Italia, siamo sempre un passo, va detto. Mi dispiace sempre dirlo, siamo un passo indietro.
2: Ogni venerdì alle 16.30 Beatrice Mazzanti e Andrea Secci vi portano nel mondo dell'intelligenza artificiale.
1: Incredibile. Tu gli puoi delegare completamente tutto e sono agenti per...

0: Nostalgia.
1: Accendi la radio. Ogni venerdì alle 16.30, solo su Radio Nostalgia.
2: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
3: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.
5: Sono le 20 e 56 minuti.
1: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
7: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
6: Ogni possibilità inizia con un passo.
7: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
9: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
10: A settembre ritorna la magia.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Secondo te siamo maledette?
14: No.
10: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
15: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
16: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
17: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
16: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
18: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
19: Amiche per la vita!
16: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
20: La cucina che sogni vale di più! Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
21: Scavolini Store Firenze di Amicis. Viale Edmondo di Amicis 175, Firenze.
22: Pensavo ad una luce...
23: soft, dai toni caldi.
22: Che sia intensa e bianchissima.
23: Con i LED dimmerabili.
22: A piantana o a soffitto?
23: A diffusione dal pavimento.
24: Posso darvi un consiglio?
22: Sì?
24: Luce più!
25: Luce più mette tutti d'accordo. 500 metri quadri di esposizione nel più grande showroom del Valdarno.
26: Scopri di più su lucepiu.com.
27: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
28: Una specie di monumento?
27: Acqua?
28: Un monumento alla cucina di eccellenza?
27: Brava! Ti meriti il branzino in crosta di sale e sciabolata di Franciacorta.
28: Wow!
27: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
28: E la buona cucina toscana.
27: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12. Dal 1983, una certezza.

Quante volte ti sei detto «Questa non la sentivo da una vita» e hai alzato il volume senza pensarci? È il potere delle canzoni che hai vissuto davvero. Ti sta

Io mi chiamo Pasquale Gaffiero e sono brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale, mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa, qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa, si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde, a quell'uomo certissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele, un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli, mentre assessore che Dio lo perdoni, entrando nel roulotte ci alleva i bisogni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce, con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa, caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa, caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha chi ce l'ha. Io non tengo compagni che chi stipendi è un ambo se sogno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Per ste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci attengo le scarpe a ugile, gradito.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà? Chi se so faticiente, pa chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente,

0: Questa è Radio Nostalgia.
1: Stai ascoltando
0: l'unica radio che ti suona solo il meglio della musica degli anni 70, 80 e 90. Dillo a tutti, io ascolto
1: Radio Nostalgia.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Sono le 21 e 29 minuti. Il meteo di Radio Nostalgia.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Nella giornata di domani, domenica, l'alta pressione in rinforzo favorirà condizioni di bel tempo sulle nostre regioni. Ritroveremo quindi al nord cielo sereno poco nuvoloso, fresco di notte, minime anche fino a 11-12 gradi in pianura, massime domani pomeriggio fino a 25-26 gradi. Al centro Italia anche qui generale stabilità con sole e vento debole fino a 28 gradi sulle centrali tirreniche. E poi il sud, cielo sereno poco nuvoloso, solo un po' di variabilità in più sulla Sicilia, ma basso rischio di temporali. Ulteriori dettagli scaricando l'app di Trabi Meteo.
1: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it. Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience, il photobooth a specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web.
3: Cerchi un veterinario, un toelettatore o un negozio per animali vicino a te? Trovare il professionista giusto non è sempre facile. Apuania Petland cambia tutto. La prima piattaforma digitale del territorio dedicata agli animali. Servizi, attività, tutte le informazioni di cui hai bisogno. Apuania Petland. Scoprici su Instagram. Apuania Petland. Questa è Radio Nostalgia.

una canzone e torni subito lì. La radio dei tuoi ricordi nella tua vita di oggi. Radio Nostalgia.

0: chiedono che radio ascolti, rispondi Radio Nostalgia. E tu, perché ci ascolti?
1: Perché mette la più bella musica di sempre.
0: Anche tu, se te lo chiedono, rispondi: io ascolto Radio Nostalgia.

0: Siete pronti a tornare dall'altra parte? Su Radio Nostalgia, Nostalgia Upside Down. Ogni giorno dalle 13 alle 14 e dalle 20 alle 21, un tuffo negli anni 80, con sonorità, flashback ed emozioni da rivivere. Nostalgia Upside Down.
1: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
2: Sono le 21 e 54 minuti.
3: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
5: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
4: Ogni possibilità inizia con un passo.
5: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
6: Questo cammino dobbiamo completarlo.
4: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
7: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
8: A settembre ritorna la magia.
9: Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Sì, è vero.
8: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Secondo te siamo maledette?
12: No.
8: Amori e incantesimi 2, al cinema.
13: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
14: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
15: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
14: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
16: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
17: Amiche per la vita!
14: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
18: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
19: Una specie di monumento?
18: Acqua?
19: Un monumento alla cucina di eccellenza?
18: Brava, ti meriti il gran crudo di pesce e una bella bottiglia di Cristal.
19: Wow!
18: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
19: E la buona cucina toscana.
18: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12. Dal 1983, una certezza.

0: Siamo la radio di chi non ha bisogno di dimostrare niente a nessuno. Ma quando sente quel ritornello, si mette ancora a cantare. La radio di chi guida, di chi cucina, di chi lavora, di chi sogna. Con la stessa colonna sonora di quando tutto è iniziato. Perché la tua storia è la nostra storia.
1: Radio Nostalgia.
0: La radio dei tuoi ricordi nella tua vita di oggi.

0: ti chiedono che radio ascolti, rispondi Radio Nostalgia. E tu, perché ci ascolti?
1: Ascolto Radio Nostalgia per la tanta buona musica e la bella energia.
0: Anche tu, se te lo chiedono, rispondi: io ascolto Radio Nostalgia.

0: Se ti chiedono che radio ascolti, rispondi Radio Nostalgia. E tu, perché ci ascolti?
1: Perché metto la musica di quando mi sono innamorata. La riascolto e ancora oggi provo le stesse emozioni.
0: Anche tu, se te lo chiedono, rispondi: io ascolto Radio Nostalgia. Questo ci darà sempre più forza per suonarti la musica della tua vita. 70 80 90. Radio Nostalgia.

0: Se ti chiedono che radio ascolti, rispondi Radio Nostalgia. E tu, perché ci ascolti?
1: Ascolto Radio Nostalgia per la tanta buona musica e la bella energia.
0: Anche tu, se te lo chiedono, rispondi: io ascolto Radio Nostalgia.

0: 70, 80, 90. Moltiplicateli per la passione, per i ricordi, per tutte le canzoni che non smetteremo mai di cantare. Il risultato? 515.000 ascoltatori in 7 giorni, 180.000 ogni giorno. Questa non è matematica, questa è Radio Nostalgia.
1: Sono le 22 e 28 minuti. Il meteo di Radio Nostalgia.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Nella giornata di domani, domenica, l'alta pressione in rinforzo favorirà condizioni di bel tempo sulle nostre regioni. Ritroveremo quindi al nord cielo sereno poco nuvoloso, fresco di notte, minime anche fino a 11-12 gradi in pianura, massime domani pomeriggio fino a 25-26 gradi. Al centro Italia anche qui generale stabilità con sole e vento debole fino a 28 gradi sulle centrali tirreniche. E poi il sud, cielo sereno poco nuvoloso, solo un po' di variabilità in più sulla Sicilia, ma basso rischio di temporali. Ulteriori dettagli scaricando l'app di Trabi Meteo.
1: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
3: Quante volte ti sei detto: questa non la sentivo da una vita? E hai alzato il volume senza pensarci. È il potere delle canzoni che hai vissuto davvero. Ti staccano dal lavoro, ti riportano

0: Se ti chiedono che radio ascolti, rispondi Radio Nostalgia. E tu, perché ci ascolti?
1: Perché metto la musica di quando mi sono innamorata. La riascolto e ancora oggi provo le stesse emozioni.
0: Anche tu, se te lo chiedono, rispondi: io ascolto Radio Nostalgia. Questo ci darà sempre più forza per suonarti la musica della tua vita. 70 80 90. Radio Nostalgia.

0: Sono il Biba. Sabato 3 ottobre inizia una nuova stagione di Boom Boom Boom.
1: Boom Boom Boom Boom su Radio Nostalgia.
0: Tante le novità. Ore 21, musica anni 80, con tutta una selezione dedicata ai migliori anni della nostra vita. Ore 22, tanta musica dal vivo con i migliori DJs internazionali. E chiudiamo in bellezza con il salotto News dal mondo della notte. Mi raccomando, vi aspetto sabato 3 ottobre, ore 21, qui su Radio Nostalgia.
2: Sono le 22 e 54 minuti.
3: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
5: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
4: Ogni possibilità inizia con un passo.
5: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
6: Questo cammino dobbiamo completarlo.
4: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
7: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
8: A settembre ritorna la magia.
9: Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Sì, è vero.
8: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Secondo te siamo maledette?
12: No.
8: Amori e incantesimi 2, al cinema.
13: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
14: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
15: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
14: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
16: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
17: Amiche per la vita!
14: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
18: Una canzone e torni subito lì. La radio dei tuoi ricordi, nella tua vita di oggi. Radio Nostalgia.

0: Se ti chiedono che radio ascolti, rispondi Radio Nostalgia. E tu, perché ci ascolti?
1: Perché quando mi metto in macchina mi regala momenti sereni con la musica.
0: Anche tu, se te lo chiedono, rispondi: io ascolto Radio Nostalgia.

0: Se ti chiedono che radio ascolti, rispondi Radio Nostalgia. E tu, perché ci ascolti?
1: Perché mette la più bella musica di sempre.
0: Anche tu, se te lo chiedono, rispondi: io ascolto Radio Nostalgia.

0: ti chiedono che radio ascolti, rispondi Radio Nostalgia. E tu, perché ci ascolti?
1: Perché quando mi metto in macchina mi regala momenti sereni con la musica.
0: Anche tu, se te lo chiedono, rispondi: io ascolto Radio Nostalgia.

0: Ti ricordi quel suono?
1: Il fruscio prima della canzone. La voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa. Un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui. Più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
2: Sono le 23 e 31 minuti.
3: Il meteo di Radio Nostalgia.
4: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
5: Nella giornata di domani, domenica, l'alta pressione in rinforzo favorirà condizioni di bel tempo sulle nostre regioni. Ritroveremo quindi al nord cielo sereno poco nuvoloso, fresco di notte, minime anche fino a 11-12 gradi in pianura, massime domani pomeriggio fino a 25-26 gradi. Al centro Italia anche qui generale stabilità con sole e vento debole fino a 28 gradi sulle centrali tirreniche. E poi il sud, cielo sereno poco nuvoloso, solo un po' di variabilità in più sulla Sicilia, ma basso rischio di temporali. Ulteriori dettagli scaricando l'app di Trabi Meteo.
3: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it. 70 80 90. Radio Nostalgia.

0: ti chiedono che radio ascolti, rispondi Radio Nostalgia. E tu, perché ci ascolti?
1: Perché quando mi metto in macchina mi regala momenti sereni con la musica.
0: Anche tu, se te lo chiedono, rispondi: io ascolto Radio Nostalgia.

0: settembre, ogni sera dal lunedì al venerdì alle 19.30 c'è la musica, ve la mette Fabio R, la voce ce la metto io.
1: Su Radio Nostalgia, Back to 90s, con Andrea Secci e Fabio R.
0: Dal 28 settembre, solo su Radio Nostalgia.
2: È mezzanotte e un minuto.
3: Nostalgia.
1: L'oroscopo di Radio Nostalgia.
3: Radio Nostalgia.
4: Buona ultima domenica di settembre a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Vincenzo all'ascolto e non. Sono invece nati in data 27 settembre Luigi XIII di Francia, il pilota di Formula 1 Gerhard Berger e anche il pilota di Formula 1 Häkkinen, l'editore Valentino Bompiani, Pierfrancesco Pingitore, Giovanotti e il capitano Totti. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il quinto grado della bilancia, sei esuberante e ardente, con grandi possibilità artistiche facilmente realizzabili. Data la tua inesauribile energia e gli incessanti tentativi per realizzare i tuoi sogni, potresti diventare una personalità. Anche se la vita ti presenterà qualche problema, con la tua natura battagliera riuscirai sempre a emergere. E chiediamolo alle stelle come sarà questo 27 per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. Chi ci cerca oggi ha bisogno di un interlocutore fermo e affidabile. La nostra coerenza è una delle cose che gli altri apprezzano di noi. Sentiamo sì il peso delle responsabilità, ma anche la soddisfazione di saperle reggere e affrontare. Toro, l'energia non manca, ma ci accompagna pure un costante senso del dovere. Facciamo ordine nella mente e nell'agenda della settimana che verrà. Ottimo momento per pianificare con metodo. Gemelli, voglia di movimento, di agire, di vita che accade fuori dalle quattro mura domestiche. Usciamo, vediamo gente, respiriamo aria fresca. Ogni scambio ci arricchisce, ogni risata ci dà la carica. Cancro, clima vivace che richiede flessibilità per gestire imprevisti e situazioni che si evolvono. Non opponiamo resistenza ai cambiamenti, adattiamoci con spirito positivo alle novità che si presentano. Leone, la giornata splende di luce propria e ci regala momenti di gloria in famiglia. Siamo il punto di riferimento per ogni persona a noi cara. Accogliamo gli ospiti con un banchetto generoso, la gioia di condividere è il vero sale della vita. Vergine, domenica calma e rigenerante. La nostra efficienza passa attraverso il recupero delle energie. La consapevolezza e un certo rigore alimentare sono le basi su cui poggiano la nostra salute e la forza. Bilancia, le tensioni relazionali non si sono dissolte con la notte. Servono ancora pazienza e disponibilità al dialogo. Invece di cercare chi ha ragione, capiamo cosa è giusto fare. Spostiamo il focus dall'ego alla soluzione. Scorpione, in arrivo una vitalità genuina e spontanea. Un incontro, anche casuale, porta qualcosa di utile o di bello. Teniamo gli occhi aperti su chi ci sta intorno. Sagittario, quello che piantiamo ora crescerà in modo diverso da ciò che seminiamo nei giorni ordinari. Non sottovalutiamo l'importanza di questa domenica. Le decisioni odierne riescono ad avere effetti che potrebbero arrivare fino ai prossimi mesi invernali. Capricorno, è un momento di riflessione seria su ciò che abbiamo costruito e il sole inquadrato per questo ci tiene ancorati alla realtà senza romanticherie. Con Marte che si prepara a lasciare l'opposizione, il mese si avvicina alla conclusione con più leggerezza. Acquario, la luna in Ariete accende la miccia della competizione. Sentiamo il bisogno di sfidare qualcuno per dimostrare il nostro valore sul campo. Ma ricordiamo che la vittoria più bella che potremmo ottenere oggi è quella contro i nostri dubbi. Pesci, l'energia favorevole che ha accompagnato il mese sta per cambiare fase. Approfittiamone ancora oggi. Venere in trigono dallo Scorpione dona calore nelle relazioni. Assecondiamo tale tendenza. E prima di chiudere, come sempre, una citazione. Quella odierna è la seguente. Il saggio non dice tutto quello che pensa, ma pensa tutto quello che dice. Aristotele.
3: Radio Nostalgia.
5: Arriva Apuania Petland, la prima piattaforma digitale del territorio dedicata interamente agli animali e a chi li ama. Cerchi un veterinario, un tuo elettatore, un negozio specializzato. Te li troviamo noi. Un solo posto, tutti i servizi vicino a te. Apuania Petland, perché ogni animale merita il meglio. Apuania Petland. Scoprici su Instagram. Apuania Petland.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: È mezzanotte e

0: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre Radio Nostalgia.fm.
2: È mezzanotte e 55 minuti.

0: Sai qual è il gesto più ribelle che puoi fare nel 2026? Smettere di scegliere. Avere 100 milioni di brani in tasca. Scorrere, cercare, non decidere mai. E poi, scegliere di spegnere tutto. Accendere la radio. Mettersi comodi. È un patto silenzioso con chi sta dall'altra parte. È come dire, ok, stupiscimi. Niente algoritmi, niente calcoli. Solo quel brivido di quando parte quella canzone. Proprio nell'istante in cui ti serviva. Radio Nostalgia. Qui le canzoni non invecchiano mai. E nemmeno la tua voglia di emozionarti.
1: È l'una.

0: musica degli anni 70, 80 e 90?
1: Nostalgia.
0: E se per 15 minuti il DJ di Radio Nostalgia fossi proprio tu? Ogni giorno su Radio Nostalgia il protagonista sei tu. Prendi il telefono, registra subito un vocale con il tuo nome, la tua città e le tue tre canzoni del cuore. Invialo ora al 338-636-0114. Ma fai in fretta, il più veloce va in onda domani, solo su Radio Nostalgia.
2: È 1:55.
3: Siamo la radio di chi non ha bisogno di dimostrare niente a nessuno. Ma quando sente quel ritornello, si mette ancora a cantare. La radio di chi guida, di chi cucina, di chi lavora, di chi sogna. Con la stessa colonna sonora di quando tutto è iniziato. Perché la tua storia è la nostra storia.
4: Radio Nostalgia.
3: La radio dei tuoi ricordi nella tua vita di oggi.